Ed eccoci qua, buongiorno amici di Radio Lora. Un attimo solo, ecco, prendo fiato. Buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi mi sento pimpante, spero anche voi dall'altra parte. Sono le 7:06 e diamo spazio, inizio a anche quest'oggi alla trasmissione di domenica 6 settembre 2026. Come passa veloce il tempo, io faccio vecchio. Però fate vecchi anche voi, quindi non dispero, questo mi consola, mi dispiace per voi, per me. E vabbè, niente, tutto a posto, sì, io spero di sì. E quindi allegria in compagnia di Radio Lora. Questa è un'altra domenica in compagnia di Radio Lora Italianissima.

E dai Carmè, e muoviti Carmela, buongiorno a tutti voi, buongiorno a quelli che mi stanno seguendo già in diretta sul mio profilo Facebook, buongiorno Maurina dalla Francia. Quindi abbiamo appena ascoltato Dai Carmè e oggi qui siamo pimbaldi in allegria. Radio Lora va in onda fino alle 11, Radio Lora italiana naturalmente, perché poi Radio Lora continua in altre lingue. Come sapete questa è una radio multietnica dove trasmettono in 20 nazioni diverse. Noi abbiamo lo spazio quello della domenica dalle 7 alle 11 nel caso di oggi e domenica prossima dalle 7 a mezzogiorno, quindi una domenica fino alle 11 e una domenica fino a mezzogiorno. Poi sabato prossimo c'è quella, la trasmissione del sabato condotta da Claudio Forchini, DJ Claudio Forchini, dalle 10 alle 11.30. Buongiorno Claudio, buona domenica, lui ci ascolta sempre, quindi a chi piace la musica folk sintonizzatevi sulle stesse frequenze, stessa spiaggia, stesso mare, Radio Lora www.ch oppure nelle frequenze normali ancora per quest'anno credo, poi vediamo. Comunque seguiteci perché noi ci siamo e spero ci sarete anche voi. La prossima canzone è una un po' più tranquilla, porta per titolo Una catena, sono quelle catene umane che non si dovrebbero interrompere mai, in particolare per la pace.

E che amore, è un amore che mi lega stretta al cuore, mamma mia, mamma mia. E devo ringraziare tutti quelli che mi scrivono i messaggi e fanno i complimenti per le mie scelte musicali. Io vi ringrazio, sono onorato, spero così di accontentarvi e di tenervi soprattutto in una piacevole compagnia. E quindi Palmira non ha perso tempo, quindi Alba, a ottobre si va Alba, e a nord dell'Italia, vicino Bolzano, da quelle parti, sicuramente vanno lì a gustare il tartufo, lì è una zona di tartufo e di buon vino, quindi spero di trovare il tempo per venire. Consiglio a tutti di andare con i viaggi di Palmira perché sono una garanzia, e anche il prezzo, ho visto, ricevo i suoi messaggi, quindi si può andare, perché veramente meno di così non si va da nessuna parte. Un bellissimo programma e un prezzo eccezionale, scrive Palmina, ma ne sono convinto. Quindi se non avete il numero di Palmina e volete così chiedere più informazioni a Palmina, basta che mi telefonate però dopo le 8:30, quindi adesso sono qui in trasmissione, sono in diretta, dopo le 8:30 mi telefonate, vi do tutte le informazioni che riguardano Palmina. Salvatore, il pilota di questi autobus, veramente sono confortevoli, un nuovo autobus. Quindi guidato da Salvatore Mineo, devo dire che si viaggia come in una Rolls Royce, quindi meglio di così non si può. Oggi con la macchina sappiamo tutti, il diesel è aumentato, la benzina, l'autostrada in Italia, quindi se dobbiamo spendere così 100 franchi per fare un viaggio in pullman rilassati. Ma poi sapete qual è la cosa bella? Quando si fanno questi viaggi in pullman, io ho incontrato, facendo un viaggio l'anno scorso, siamo andati, non mi ricordo dove, proprio con Palmina, ho incontrato persone che non vedevo da una decina d'anni, quindi, e poi si fanno nuove amicizie, questo è anche positivo, quindi consiglio di fare i viaggi in comitiva. Il Covid ci ha un po' separati, però facendo questi viaggi in pullman qui da Zurigo, c'è Palmina che va alla grande, quindi vi consiglio di farli, perché se siete dei tipi aperti come lo sono io, non fate fatica a conoscere persone nuove. Quindi andate, ascoltiamo la prossima canzone. Buongiorno Oreste, qui lo dico in diretta, non solo agli amici che mi seguono Facebook. Buongiorno Oreste, quindi che mi seguono dalla radio, dalla televisione, nel caso di Giuseppina, in questi appartamentini per anziani che sono una favola. Ascoltiamo la tarantella.

Avete capito, avete capito? Abbiamo ascoltato questa bellissima tarantella così per svegliarci. Se è vero che la gioia del mattino è caffè, cornetto e cappuccino, è vero Oreste? La gioia del mattino, caffè, cornetto e cappuccino, fa pure rima. E io vi propongo una pizza, visto che abbiamo un pizzaiolo doc, lui si chiama Oreste Di Nola, e quindi ha gestito una pizzeria a Futani, Stalli e Olio. Lui non si ricorda, ma io ricordo di essere stato lì a mangiare la pizza, oggi non più. Lui ci segue, aspetta, non dal Belda, da dove ci segue? Scrivimi da dove ci segui, Oreste, ho dimenticato, è lì vicino al Belgio, non ricordo più. Vabbè, quindi questa a pizza la dedico io a te, a un pizzaiolo, qui da Radio Loro Italiana, per Oreste Di Nola e la sua Paoletta.

Ah, pizza è un'altra cosa. Quindi ha ordinato Gefora Rostuto la torta ai 5 piani, invece no, lui voleva la pizza e niente più. E vabbè, salutiamo Nicola D'Alessandro che ci segue dal Cilento. Nicola, quando io ho fatto anche un pochettino, non troppo, un paio d'anni l'autista di cambio qui a Zurigo, quando vedo il tuo Iveco salirei sopra, ma non ho più l'età per fare quello, mi sono messo da parte, preferisco guidare le macchine, lo facciamo guidare a chi è più giovane e chi è più, quindi a chi è più adatto a guidare certi mezzi. Ecco, ogni tanto bisogna prendere delle decisioni nella vita e secondo me ho fatto molto bene. Quindi un forte abbraccio a Nicola D'Alessandro, a suo fratello naturalmente, alle sorelle e naturalmente alla sua mammina Aurelia, mia compagna di scuola. Un grande saluto a tutti i miei amici cilentani. Niente, la pizza l'abbiamo dedicata a Oreste Di Nola. Lui è un ieri sera mi ha scritto a tarda ora che ho appena finito di lavorare, quindi un grande saluto va a tutti quelli che la notte lavorano per far trovare i cornetti freschi, il pane fresco pure la domenica mattina. Ecco, quindi vabbè, continuiamo in musica. Lui è Paolo Tarantino e la canzone porta per titolo San Tommaso. Sapete cosa diceva San Tommaso? Non ci credo se non ci metto il naso. Ascoltiamo insieme Paolo Tarantino qui dallo studio 1 di Radio Lora oggi di questa domenica 6 settembre 2026 in compagnia di Raffaele Golini.

0: Paolo Tarantino con San Tommaso. Salutiamo, si è aggiunta anche nella lista di quelli che mi seguono in diretta Facebook la Paoletta Chirico. Buongiorno Paoletta. Continuiamo in musica con un'altra canzone. Poi vediamo. Ecco, è arrivato. Vediamo un po'. Proviamo a mandare il messaggio. Io non l'ho ascoltato, non so cosa dice. Proviamo a mandare, vediamo se funziona. Il messaggio di Oreste. Vediamo un po' che succede.
1: Buongiorno Raffaele, buongiorno da Lussemburgo, eccomi, ti stiamo ascoltando io e Paola su Radio Lora, sei sempre il numero uno e grazie che ci delizi con queste canzoni comunque. Un saluto a tutti noi italiani all'estero e a presto Raffaele, grazie ancora, ciao Raffa, ciao.
0: Ecco, non so voi all'esterno perché io sono qui nello studio, credo che sia ascoltato chiarissimo il messaggio di Oreste, quindi è la prima volta che ho fatto questo, ho collegato il mio WhatsApp al computer di Radio Lora Italiana, quindi se funziona, poi vediamo, io spero, poi riascolto la trasmissione. Credo che anche all'esterno ha funzionato, era molto molto chiaro, quindi grazie Oreste e poi confermami, visto che c'era anche la tua Paoletta che ascoltava, se avete sentito il messaggio di Oreste, fatemi un scrivetemi qualche cosina qua sul telefonino, Gerardo, sì, Armida, Gerardo Pennella, abbiamo due o tre Gerardi che ci seguono, San Gerardo, ecco una mattina vi devo dedicare una canzone di San Gerardo, quindi si è ascoltato, vabbè, confermatevi dopo, confermatemi e intanto vi faccio ascoltare, c'è posta per te, questa l'hanno scritta per la trasmissione di Maria De Filippi.

Domenica 6 settembre 2026, sono le 7.36, questo per dimostrarvi che siamo rigorosi in diretta dallo studio 1 di Radio Loro Italiana qui in Zurigo. Quindi c'è posta per te, sì, c'è posta per me, ormai la posta non si riceve più quella con le lettere scritte di una volta, ma arrivano questi messaggi sul telefonino, quindi grazie a tutti quelli che mi stanno seguendo. Faccio la diretta, lo dico a quelli che mi seguono diversamente, quindi a tutti quelli che mi stanno seguendo in diretta dal mio telefonino, mi rendete molto felice, è una cosa che faccio molto volentieri e quindi mi diverte fare musica. Io adoro la musica e il ballo, purtroppo col ballo ho dovuto un po' appendere i guanti come i vecchi pugili, ormai le mie ginocchia mi permettono solo di camminare, ma va bene anche così. Ascoltiamo una prossima canzone che porta per titolo Bella Italia.

0: Allora, prima di... ecco, facciamo un altro tentativo. Come ho detto prima, è la prima volta che lo faccio, è un'esperienza nuova. Ho collegato il mio WhatsApp al computer di Radio Lora, quindi ogni tanto ci provo, a volte mi riesce e quasi sempre non mi riesce. Stamattina pare che ha funzionato. Quindi volevo dire alla signora Enza che si prepari, che prossimamente facciamo gli auguri alla nipotina. Però prima di fare questo, di fare gli auguri alla nipotina di Enza, proviamo a mandare il messaggio della nostra fedelissima ascoltatrice Paola Chirico da Lussemburgo. Ascoltiamo insieme il messaggio, vediamo se funziona.
1: Buongiorno Raffaele, sei un grande. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di Radio Lola. Buon proseguimento a tutti.
0: Ecco, questo era il messaggio di Paola e pare che funzioni anche questo, sicuramente si è sentito all'esterno, e così vediamo un po' chi ha voglia. Mandatemi questi messaggi vocali e io ve li mando in diretta senza fare, io potrei fare dei preascolti, mi fido di voi. Quindi quando si mandano questi messaggi c'è il rischio che se mi mandate a quel paese io lo lascio andare, quindi accetto tutto, va bene? Quindi a te, fate, scrivete e parlate, cioè dite quello che vi pare, non ci sono problemi. Noi accettiamo di tutto, in particolare io qui a Radio Lora fino alle 8:30. Dopo la trasmissione diventa un po' più seria. Oggi c'è il ritorno di Leo Caruso, che saluto anticipatamente, poi ci sarà Bruno Indelicato, quindi Bruno Indelicato è già da un po' qui, quindi seguiteci oggi fino alle 11, non perdetevi Radio Lora Italiana. E adesso veniamo agli auguri della signora Enza la Terza. Ecco qua, lei mi dice, devo parlare piano, va bene Enza, io ascolto tutto quello che mi dici. Allora, la nonna Enza la Terza, è il papà Antonio, è la sorellina Leandra, i zii Giampiero, Gabriella e tutta la famiglia. Questi auguri vanno alla piccola Lara la Terza. Ecco, quindi per i suoi 9 anni che la vita ti regali tutto quello che desideri, ma sicuramente ti auguriamo tanta, tantissima fortuna a questa ragazzina che ha compiuto 9 anni da tutti noi di Radio Lora Italiana. Ecco, io direi che facciamo questa canzone qua di Mario Gualtieri, l'avevo preparata peraltro, però piccolo fiore perché a quell'età sono dei fiorellini queste bambine e bambine, ben vengano, piccolo fiore dalla voce di Mario Gualtieri.

State ascoltando La Terapia in Musica, quella offerta vi da Radio L'Ora Italiana. Le scelte musicali sono di Raffaele Golini e tantissimi auguri, eccoli, l'abbiamo già fatta all'inizio, li rifacciamo ancora. La nonna Enza la terza ed il papà Antonio e la sorellina Leandra, i zii Giampiero, Gabriella e tutta la famiglia. Gli auguri vanno alla piccola Lara la terza. Quindi carissima Laretta, tantissimi auguri per i suoi 9 anni, che la vita ti regali tutto quello che desideri, un mondo di auguri. E abbiamo appena ascoltato Piccolo Fiore, questa era la versione cantata da Mario Gualtieri. Queste sono le canzoni che non hanno data di scadenza, perché secondo me gli ultimi Sanremi di un po' di anni fa sono quelle canzoni che durano il tempo che trovano. Invece sono le canzoni di una volta, quelle degli anni 70, 80, 90, che cantavano i nostri bisnonni, nonni, zii, che più ne ha ne metta, e canteranno pure i nostri nipoti. Buongiorno Maria Domenica Martuscello e a tutti quelli che mi seguono, anche a Marietta Melaragno, Aniello Miraldo, la lista è lunga, io sono immensamente felice. La prossima canzone è questa.

Come passa il tempo, come passa il tempo. Sono le 7:52 e quindi la gioia del mattino è caffè, cornetto e cappuccino e la musica di radio L'Ora Italiana, questo lo aggiungo io. A me mi fa piacere che siete in tanti a seguire questa trasmissione, quindi noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di tenervi una piacevole compagnia, in particolare a tutte le persone sole. Quindi so che ci seguono da molte case degli anziani, degli anziani, sono dei coetanei, e vabbè, quindi buongiorno Aniello, quindi mi continuano a scrivere anche sul telefonino, salutiamo anche Silvana, tutti quelli che non sempre mi compaiono tutti quelli che mi seguono, perché il telefonino veramente stamattina siete in tanti che mi seguite, continuiamo con una prossima canzone e poi dopo di questa dobbiamo dare spazio alla nostalgia, sono le canzoni, quelle di una volta, quelle di un po' di anni fa. Facciamo un tuffo nel passato. Ascoltiamo questa.

Pazza, ai. Allegria. Io vi devo salutare con questa musica. L'appuntamento è per sabato prossimo con Claudio Forchini dalle 10 alle 11.30 con la musica popolare, quella del sabato, dal DJ Claudio Forchini. Quindi continuiamo con la nostalgia, sono le canzoni quelle di una volta. Facciamo un tuffo nel passato. Lui è Amedeo Minghi con Mietta, ascoltiamo insieme Vattene Amore. Io direi restate in compagnia di Radio Lora Italiana.

Alle 8 e 2 minuti abbiamo appena ascoltato Amedeo Minghi, questo duetto con Bietta, straordinaria canzone, piacevole sempre da ascoltare. E nel frattempo la signora Enza, abbiamo fatto gli auguri alla nipotina Sara, mi ha mandato una foto. Devo dire che c'ha due occhioni, è una foto bellissima, è una ragazzina molto molto bella, mi dispiace che voi non potete vederla, quindi veramente auguri a questa ragazzina. Ha due occhi che bucano il video, veramente belle belle belle, bella ragazzina, e complimenti ai genitori naturalmente, vedi, a volte questi bambini di oggi nascono bellissimi, perché poi una volta ricordo dalle nostre parti, un po' succedeva in tutta Italia, si sposavano un po' così nello stesso paese, quasi un po' cugini di secondo grado. Oggi si mischia il sangue, così magari l'italiano sposa la svizzera sposa l'italiano, il calabrese quella di Milano, e quindi i figli vengono molto molto belli mischiandosi il sangue, e quindi vengono dei bambini veramente fenomenali. Questo ci fa un immenso piacere. Vabbè, detto questo, ascoltiamo la prossima canzone, anche questa non ha data di scadenza, secondo il mio modesto parere. Lui è Lucio Dalla, porta la data della sua nascita, 4 marzo 43, Lucio Dalla, qui a Radio L'Ora Italiana.

Lucio Dalla con 4 marzo 43 qui a Radio Lora. Sono le 8 e 7 minuti. Abbiamo ancora 25 minuti circa. E poi Radio Lora continua oggi fino alle 11 qui dallo studio 1 alla Militerstrasse 85. Ah, ascoltiamo adesso una canzone di qualche anno fa di Laura Pausini, Incancellabile. Ecco, ci sono delle cose che rimangono impresse nella mente, indelebili, che non si possono mai cancellare. Ascoltiamo Laura Pausini.

dalla voce di Laura Pausini abbiamo appena ascoltato Incancellabile. Ecco, adesso faccio una riflessione. Incancellabile, lei lasciò il marito per il suo batterista Paolo Carta, il sardo Paolo Carta, però poi a Paolo Carta gli dite con la canzone tu non lasciarvi mai, però lei il marito l'ha lasciato per il suo chitarrista, chitarra basso se non sbaglio, del gruppo della Laura Pausini. Vabbè, sono le cose strane della vita. Adesso passiamo a Sarà quel che sarà e chi sarà che sarà sarà. Quindi ascoltiamo Tiziana Rivale con una canzone di un po' di anni fa, ma vale la pena di ascoltarla.

Tiziana Rivale, non so quanti di voi la ricordano, secondo me avrebbe potuto continuare, trovo una voce molto molto, la trovo bellissima, questo è stato uno dei suoi grandi successi. E un altro grande successo è questo che sto per proporvi, sono quelle canzoni che non hanno data di scadenza. Stamattina ho coniato questo termine, quindi sono le canzoni tipo, come ho detto già nella trasmissione di Musica Popolare, quelle canzoni che durano il tempo che trovano, gli ultimi Sanremi, ogni tanto ce n'è qualcuna che si ascolta per un po' di tempo, ma normalmente trovano il tempo che trovano e poi nessuno, sanno solo il ritornello. Invece quelle di una volta, come questa che sto per proporvi adesso, sono quelle incancellabili, come ha cantato prima Laura Pausini. Ascoltiamo insieme Gigliola Cinguetti con Non ho l'età, ha vinto il Festival di Sanremo e pure l'Euro Festival.

Allora, è lo spazio dedicato dalle 7 alla musica popolare, alla nostalgia, è terminato, quindi io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima, ore 7, e a sabato prossimo con DJ Claudio Forchini, con la sua musica popolare, quella del sabato, dalle 10 alle 11.30. A tutti voi grazie per l'ascolto e vi aspetto numerosi domenica prossima, continuate a seguirci perché Radio Lora oggi continua fino a mezzogiorno. Buona domenica a tutti. Ah, sì, fino alle 11, ok.

Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Ci siamo, 8:32, prendiamo la console, lo studio 1 di Radio Lora Italiana, dalle mani del nostro Raffaele Golini, che ha aperto anche questa mattina le danze alle ore 7 puntuale, qui sulle frequenze di Radio Lora Italiana, e rimane naturalmente in redazione per le vostre telefonate. Ci siamo, buongiorno da Bruno Indelicato, e questa mattina non sono solo alla co-conduzione, ma abbiamo il piacere di ritrovare i nostri microfoni la nostra Lorenza Ferri, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata. E guarda qua chi c'è, chi torna, grande ritorno ai microfoni di Radio Lora Italiana, Leo Caruso. Ciao Leo.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Buongiorno,
2: io
1: Leo.
2: Salgo in corsa sul treno di Radio Lora perché insomma siamo già in onda da due domeniche, questa è la terza, quindi.
0: Ma ti sei goduta qualche giorno di vacanza?
2: Assolutamente, certo.
0: Assolutamente meritata. Infatti questa è la terza domenica dopo la chiusura estiva.
2: Tempo
0: ecco,
2: passa incredibilmente.
0: Il tempo vola. Siamo a settembre, giorno 6 settembre 2026, quindi in diretta qui nello studio 1 di Radio Lora Italiana. Vediamo un po' cosa vi attende oggi nel programma, il sommario.
3: Radio Lora Italiana.
0: Siamo in onda fino alle 11. Tra poco le notizie della Confederazione, quindi tutte le novità, le notizie più importanti di questi ultimi giorni, le previsioni meteo. E poi oggi l'almanacco sarà condotto da noi in studio perché il nostro Vincenzo Fontana, che oggi è una giornata di vacanza per lui, quindi lo salutiamo. Ciao Vincenzo. L'almanacco, come sempre, alle ore 9, e poi gli appuntamenti che sono arrivati, insomma già ci sono diversi appuntamenti, serate informative, feste, ecco, l'autunno incombe. E poi alle 9:30, come di consueto, il tema della settimana.
2: Sì, il tema della settimana. Quest'oggi avremo in studio due amici di Radio Lora Italiana, da sempre vicini alla nostra radio, vale a dire Salvatore Iconcilio e Pino Esposito, che ci raccontano di un viaggio che hanno fatto pochi mesi fa. Sono stati appunto a Riace per incontrare anche il sindaco della località, Mimmo Lucano, e per parlare anche di Angelo Tinari, il fondatore della nostra trasmissione. E nel corso di questo incontro, appunto, che verterà su questo viaggio di solidarietà che hanno appunto effettuato, si parlerà appunto di migrazione, di questi temi che sono così all'ordine del giorno, e anche appunto di Radio Lora Italiana, di Angelo Tinari, quindi che tra l'altro è protagonista di un film che Pino Esposito sta ultimando, e che quindi ci parlerà anche di questo importante, di questa importante realizzazione. Ecco, le avremo alle 9:30 ai nostri microfoni. Poi alle 10 torna la rubrica, una nuova rubrica partita da un po' di tempo fa, Voci dal Sud, con Michele Siciliano, che quest'oggi ci porta nel paese dei Trulli. E poi non mancherà la rubrica Motori e Mobilità.
1: Sì, alle 10:20 avremo la nostra rubrica a cura di Graziano Guerra, come sappiamo editore di tuttosprint.ch.
2: E poi chiuderemo con non solo musica, con la prima parte. Cosa abbiamo in serbo, Bruno?
0: Beh, alcune novità discografiche che vi avevamo già annunciato domenica scorsa, non siamo riusciti ovviamente a trasmetterle tutte, qualche novità uscita anche in questi giorni. Parleremo di cinema, vedremo un po', e poi c'è una festa italiana, l'Oktoberfest, che conosciamo come festa tedesca, ma c'è anche la versione italiana a Birr,
2: esatto,
0: il 18 e 19 settembre. Daremo un po' un'occhiata anche a quel programma di lì. E poi chiuderemo, come sempre, insomma, alle 11 oggi il nostro appuntamento di Radio Lora Italiana. Ma potete contattarci come sempre.
1: Sì, vi ricordo i nostri contatti. Potete telefonarci allo 044 567 2412 e poi continuate a scriverci al numero della chat WhatsApp 077 501 0714, dove potrete lasciarci anche dei vocali. Sono molto graditi, sempre molto graditi, che ci confermate la vostra presenza. E poi potete usare anche la scrittura con una bella mail a radioloraitaliana@hotmail.com.
2: Bene, salutiamo anche Leo 2, che è
0: certo,
2: tornato
0: Leo
2: anche
0: Paone
2: lui.
0: È qui, è tornato dalla Calabria.
2: E quindi
0: e ci fa piacere
2: anche
0: che
2: lui ci
0: qua.
2: farà compagnia, soprattutto coloro che volessero appunto in qualche modo venire a trovarci, fare un salto qui alla Militerstrasse, quindi vi accoglieremo con un buon caffè, tra l'altro.
1: Esatto.
2: Ecco. Allora, abbiamo detto davvero tutto? Partiamo subito in musica prima di leggere le notizie del giorno. Un brano di Loredana Bertè degli anni 80, Stella di carta. Radio

0: Stella di carta, Loredana Bertè, Radio Loro Italiana, primo brano di oggi nella nostra programmazione, sono le 8:41.
1: Radio Loro Italiana, notizie.
0: Le notizie della nostra redazione, e apriamo con la notizia che ha fatto discutere molto in tutta questa settimana. L'avevamo data noi la notizia domenica mattina presto, stiamo parlando della sparatoria di Aarau, dove è stata coinvolta purtroppo una ragazza italiana che ha perso la vita, una ragazza di 22 anni, e altre 6 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 ragazzi italiani. E nella notte di sabato scorso, appunto, si sono espressi i genitori dell'autore del delitto, un 43enne giurassiano. È terribile, dice il padre, ci scusiamo per nostro figlio, è schizofrenico ma non prendeva farmaci da molto tempo. Lo scrive Le Quotidien Jurassien. I genitori avevano visto il figlio venerdì, il giorno precedente dunque. L'uomo era partito a bordo del suo furgone bianco senza specificare dove stesse andando, come aveva già fatto in altre occasioni, assentandosi per diversi giorni. Dovevamo ritrovarci all'inizio della settimana successiva in Italia per le vacanze. Nell'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto ha scritto alla mamma che era arrivato bene e che tutto andava benissimo, ma non sapevamo nemmeno dove si trovasse, racconta il padre. La famiglia infine non sarebbe stata a conoscenza del fatto che il 43enne possedesse armi. Era stato diagnosticato schizofrenico, percepiva una rendita di invalidità al 100% per disturbi psichici. Mi chiedo davvero come sia possibile, sempre il padre. Circa 300 persone hanno partecipato venerdì sera a una marcia commemorativa con un minuto di silenzio ad Aarau. L'evento è stato pianificato dagli organizzatori della festa, quindi del rave party.
2: Proseguiamo con le notizie. Parliamo di un caso di pedopornografia. Era stato segnalato alla polizia federale dal National Center for Missing and Exploited Children nel 2024 perché le sue attività online mostravano chiari interessi pedopornografici. Eppure un ex educatore di un asilo nido di Saint-Sulpice nel Canton Vaud ha potuto continuare la sua attività professionale indisturbato per ben 2 anni. È solo ora che, indagato per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni, pensate 3 anni solo, è stato fermato e a luglio arrestato. I genitori del piccolo ovviamente sono furiosi e hanno raccontato tutto al quotidiano 24 Heures. Un giorno, tornando dal nido, il bambino ha riferito alla madre che un adulto gli aveva dato baci in bocca e carezze sulla testa. La donna ha quindi riferito tutto alla struttura, chiedendo rassicurazioni rispetto ai profili professionali dei dipendenti. I colloqui sarebbero poi proseguiti anche nei mesi successivi. La direzione ci ha ricevuti e sembrava mettere in dubbio le parole del nostro bambino, racconta la madre. Mio figlio non ha mai parlato degli altri educatori con cui aveva un ottimo rapporto. Le sue parole erano coerenti e riguardavano sempre lo stesso uomo. A giugno 26 il bimbo riporta quindi un altro episodio allarmante. A quel punto scatta l'arresto e solo in quel momento emerge quanto avvenuto in precedenza. Gli investigatori scoprono che all'inizio del 2024 c'era stata la segnalazione appunto al National Center for Missing and Exploited Children. All'epoca il Ministero Pubblico del Nord Vodese aveva però messo un non luogo a procedere con la seguente giustificazione: senza minimizzare l'atto commesso, si tratta della prima denuncia e probabilmente non era consapevole di agire illegalmente. Ecco come si può in qualche modo gestire il tutto in questo modo. Mi chiedo questa motivazione appunto del giudice. Vabbè, andiamo avanti.
0: È difficile appunto da capire.
2: Insomma, non era mai stato avviato un procedimento penale, perciò il casellario giudiziario dell'uomo risultava pulito. Inoltre, con un non luogo a procedere, non può essere disposto il divieto di partecipare ad attività di contatto con minori. Una 60 di parlamentari intanto chiedono a Berna la creazione di una lista nera degli operatori di strutture per l'infanzia segnalati per comportamenti inappropriati. Ecco questo incredibile caso gestito, oserei dire, anche in maniera davvero, davvero superficiale.
0: Una notizia che è più un monito verso chi appunto prenota, fa delle prenotazioni online, perché c'è un'altra truffa in giro che ha toccato purtroppo anche la Svizzera. Dei truffatori attirano gli ospiti dell'hotel in una trappola con 250 franchi. L'hotel a 4 stelle in questione è il Schweizerhof di Lenzerheide, che mette in guardia circa 10.000 ospiti da una truffa WhatsApp. I truffatori promettono un credito di 250 franchi e in cambio chiedono i dati della carta di credito e informazioni personali. Secondo il proprietario dell'hotel, Andreas Zülich, l'attacco è probabilmente collegato al hacking di un sistema di prenotazioni. Gli autori dell'attacco non avrebbero estorto denaro. Il loro obiettivo sarebbe stato piuttosto quello di ottenere appunto i dati delle carte di credito e le informazioni personali dei clienti. Non è ancora chiaro chi ci sia dietro questo tentativo di truffa. È certo però che il mittente provenga dall'estero, così ha dichiarato Andreas Zülich al Sonntagsblick. Quindi un'altra truffa, se ne inventano di tutte, purché arrivare
2: certo
0: ai dati. Ecco,
2: non facciamo in tempo a rendere conto di una truffa che ne arriva già un'altra, assolutamente. Breve notizia prima della pausa.
3: Una notizia abbastanza bella, diciamo. In Svizzera c'è un nuovo milionario. Infatti una persona ha azzeccato la combinazione vincente del lotto. Tanti auguri.
2: Lotto
3: svizzero, senza però indovinare il numero fortunato. E ha portato a casa un jackpot comunque da 1 milione di franchi. E il prossimo montepremi ammonta a 25 milioni di franchi, e questo viene comunicato da Swiss Loss, e la prossima estrazione è mercoledì prossimo.
0: Quindi giochiamo,
3: prepariamoci.
2: Beh, auguriamoci che possa insomma goderseli, perché spesso e volentieri fortunati sono stati poi in qualche modo
3: rovinati da altri.
2: Incredibile ma vero, insomma, certo, quindi gli auguriamo di spenderli bene. Tra poco parleremo di patate, bene sì, proprio di patate. Restate con noi.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra Goya, il loro ultimo singolo.
1: Radio Roma Italiana, notizie.
0: Ancora notizie, il nostro secondo blocco.
2: Esatto, parliamo come annunciato di patate qui in Svizzera. L'ondata di caldo di quest'estate ha portato al peggior raccolto di patate qui in Svizzera dall'inizio delle rilevazioni. Per compensare è stato necessario importarne ben 130.000 tonnellate. Quest'anno sono state raccolte soltanto 333.000 tonnellate di tuberi, ha indicato una nota organizzazione del settore. Si tratta di quasi il 20% in meno alla media degli ultimi rispetto alla media degli ultimi 6 anni. Il cattivo raccolto e il ricorso alle importazioni potrebbero ripercuotersi sui prezzi nei negozi. Non vi è tuttavia alcun rischio di penuria, le quantità disponibili sono sufficienti per l'industria o il consumo privato. La categoria di settore chiede tuttavia alla Confederazione di sostenere maggiormente le nuove tecnologie di selezione al fine di sviluppare varietà più resistenti, nonché di garantire un accesso sufficiente all'acqua. Secondo l'organizzazione, è necessario affrontare con maggior determinazione gli effetti dei cambiamenti climatici. La forte siccità che ha caratterizzato il periodo dalla primavera all'estate si ripercuote sulla carenza d'acqua anche per le colture. Solo il 50% delle superfici svizzere destinate alle patate è stato irrigato in questa stagione. La patata resta quindi sotto pressione e dal 2024 peraltro è stato concluso con la Confederazione un accordo concreto sugli obiettivi. Se vogliamo continuare a garantire un approvvigionamento affidabile di patate svizzere, ha affermato il direttore Christian Bucher, dobbiamo poter procedere allo stesso ritmo dell'Unione Europea nel campo delle nuove tecniche di selezione. A suo avviso, infine, il settore della patata deve essere coinvolto nell'elaborazione delle strategie di gestione dell'acqua.
0: Un'ultima ora che leggiamo sul sito online del Blick, un intervento della polizia ieri sera a Oberville nel canton Basilea, Campania, un altro accoltellamento. Ieri sera le forze dell'ordine sono state allertate a causa di una violenta lite che si stava svolgendo nel parcheggio del Coop Park. Lo riporta appunto il Blick stamattina. Le foto inviate dai lettori mostrano diverse auto della polizia e ambulanze. L'incidente è stato causato da una lite di coppia, ha dichiarato un portavoce della polizia. L'uomo è stato ferito con un'arma da taglio e si trova in ospedale. Il portavoce non è ancora in grado di fornire dettagli più precisi sulla gravità della ferita. Le condizioni della vittima sarebbero però stabili. La presunta autrice, quindi la donna del reato, è stata arrestata. La polizia fornirà ulteriori dettagli sull'accaduto questa mattina, domenica mattina.
3: Una notizia di ieri: alcuni medici specialistici esagerano con le fatturazioni. Questo è quanto dichiarato da Saskia Schenker, direttrice dell'Associazione delle Casse Malati Prior Suisse. Nonostante l'introduzione del nuovo modello tariffario medico TARDOC, alcuni medici specialistici esagerano nella fatturazione delle loro prestazioni. E questo viene dimostrato dai loro dati, ha dichiarato Saskia Schenker, direttrice appunto dell'associazione. E l'associazione dei medici di famiglia dei pediatri aveva criticato duramente il nuovo tariffario medico TARDOC, in quanto non valorizzerebbe la medicina di base e i costi complessivi nel settore ambulatoriale sarebbero addirittura aumentati. Uno degli obiettivi della tariffa ambulatoriale sarebbe stato quello di migliorare la situazione finanziaria dei medici di famiglia. Ma dall'analisi dei primi dati, così non sarebbe. Se nemmeno entro la fine dell'anno si dovesse registrare un miglioramento, allora dovrebbero essere adottate ulteriori misure. Purtroppo i dati mostrano anche che alcuni settori specialistici esagerano. Viene citato ad esempio gli oculisti e i dermatologi. E quindi attenzione anche a queste cose quando vi rivolgete a un medico.
2: E posso, cioè io una testimonianza per quanto riguarda i dermatologi, perché semplice esame del sangue non ti dico quanto hanno fatturato, ecco. Quindi posso testimoniare a favore di quello che hai detto, perché effettivamente mi ha lasciato allibito, perché insomma sono cifre davvero incredibili.
3: Sì, poi ti stupiscono perché appunto essendo tariffe controllate questo non dovrebbe succedere.
2: Insomma, però
3: ci auspichiamo che entro la fine dell'anno vengano portati dei provvedimenti.
2: Esatto, e chiudiamo con una notizia che riguarda appunto Zurigo, svolta storica verso il divieto totale di cellulari a scuola. Infatti il Gran Consiglio zurighese ha approvato con 92 voti a favore, 82 contrari e 2 astensioni un postulato dell'UDC, l'Unione Democratica di Centro, e dell'Unione Democratica Federale, che chiede un divieto assoluto dei cellulari nella scuola dell'obbligo. Il Consiglio di Stato dovrà ora valutare l'adozione di linee guida vincolanti anche a livello cantonale. Finora i singoli comuni hanno affrontato la questione in modi molto diversi. Il divieto degli smartphone, ma anche di tablet e notebook, dovrebbe riguardare tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della nona classe. Non dovrebbe valere solo durante le lezioni, ma anche nelle pause in tutte le strutture diurne di assistenza delle scuole e dei comuni. Il postulato prevede anche alcune eccezioni, ad esempio per motivi di salute. Sono inoltre esclusi gli apparecchi gestiti dalla scuola e necessari per lo svolgimento delle lezioni. Il governo dovrà elaborare un rapporto entro 2 anni. Prevedo crisi isteriche a non finire.
3: Speriamo anticipino anche un po', però ecco. è da fare.
2: Assolutamente, perché, sì, perché davvero la situazione è fuori controllo. Ecco, la dipendenza è sempre più...
3: Sta tracollando totalmente.
2: Assolutamente. Bene, questa era l'ultima notizia e adesso chiudiamo con le previsioni meteo.
0: Eh sì, durante l'estate c'era sempre poco da dire, caldo e soleggiato, adesso già sta cambiando un po'. Comunque sarà ancora oggi generalmente soleggiato e anche caldo in tutta la Svizzera, temperatura massima intorno a 29 gradi. In montagna debole, vento generalmente debole nel settore ovest. Domani, lunedì, abbastanza soleggiato con temporanei annuvolamenti a quote medio-alte, a bassa quota temperatura minima sui 19, massima attorno a 29, in alta Engadina 23. Queste le previsioni del tempo di Meteo Svizzera.
1: Radio Lora Italiana. Per contattare Radio Lora Italiana scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook.

0: me.
1: Fulminacci a Radio Loro Italiana, maledetto me.
2: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
1: L'almanacco è di Vincenzo Fontana, che oggi non è con noi collegato, lo salutiamo, una giornata di pausa per lui e quindi tocca a noi a gestire l'almanacco.
3: Il nostro almanacco, alla nostra maniera, la nostra maniera.
1: Del 6 settembre.
3: Allora, intanto il sole sorge, sorto ormai alle 6.49, tramonta alle 19.54. La luna, Lorenza, secondo te è crescente, calante?
4: Secondo me è calante.
3: Bravissima.
4: Brava, meno male. Sono
3: meriti
4: preparata,
3: un premio. Ok. E si leva alle 0.37 e cale alle 17.25. Il santo del giorno è San Zaccaria, profeta. Partecipò attivamente alla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme nella Bibbia. Le sue parole sono le seconde più citate dopo quelle di Isaia.
4: Pensa, importante.
3: Sì. Ok.
1: Quindi San Zaccaria.
3: San Zaccaria.
1: Santo del giorno, esatto.
4: E poi abbiamo una bella frase di Seneca che trovo straordinariamente attuale e dice, cita così: nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuole approvare. Come la possiamo commentare? Possiamo dire che è questo il punto nella vita,
3: cioè, avere un obiettivo.
4: Non sempre possiamo scegliere il vento. Non sempre possiamo decidere quando arriveranno le tempeste o quando il mare sarà calmo, ma noi cosa possiamo fare, Leo? Possiamo trovare la nostra direzione, quindi...
3: Però io lo interpreto diversamente. Ovviamente da quella, dalla spiegazione, dalla motivazione. Credo che si possa anche interpretare in questo modo, cioè senza un vero e proprio obiettivo si è un po' così, cioè, si è in balia
4: inutile,
3: dei venti.
4: Quasi inutile, esatto.
3: Sì, e quindi poi ovviamente il caso e tutto il resto la fa da padrone, quindi se non si ha un vero e proprio obiettivo si è un po' così.
4: Però poi siamo liberi di dire, ah, è stato il caso,
3: esatto.
4: Non abbiamo mai la colpa.
3: esatto. Chi nasce oggi? Sarà accomodante e comprensivo, costante e fedele e avrà una vita piuttosto regolare. Insomma, bella.
4: Beato
3: questa.
4: Lui.
3: Una bella descrizione, un bel profilo direi.
4: Sì.
3: Un bel profilo. E poi vediamo un attimo la curiosità del giorno, Lorenza. Le prime coltivazioni di lenticchie risalgono al Neolitico. Pensa un po', tra il 3D... nella mezza luna fertile tra Siria e Iraq nel Neolitico. Pensa un po' a quanto...
4: Pensa, abbiamo un cibo che ci è stato tramandato
3: antichissimo.
4: Da millenni.
3: Consigliato dagli esperti, esatto. E a questo punto direi di passare ai compleanni. Allora, vediamo un attimo. Colapesce, il cantatore siciliano, classe 1983, e poi nasceva anche il grande compianto Andrea Camilleri.
1: Sì, scrittore siciliano.
3: Esattamente. Appunto,
1: nel 1925.
3: Nel 1925, e poi mi segnalano che il 6 settembre del 2007 moriva Luciano Pavarotti.
1: Esatto, era quella del 2007, sì, Lucianone. Questi compleanni.
3: E assolutamente.
1: Quindi l'almanacco di oggi, del 6 settembre 2026, e noi aspettiamo il nostro Vincenzo, naturalmente, che ritorna.
3: Assolutamente, con il vero e proprio almanacco, diciamo.
4: E lo salutiamo di nuovo. Ciao Vincenzo.
3: Che salutiamo.
4: Buona domenica.
3: Benissimo. Allora, parliamo anche di sport, magari, perché oggi c'è il Gran Premio Made in Italy, quindi a Monza, Bruno, c'è questa importante...
1: pare le Ferrari siano in seconda fila.
3: E dovrebbe esibirsi anche Laura Pausini, è in programma un intervento anche di Laura, che ormai è dappertutto, sì, evidentemente, quindi prima del tour si esibirà...
1: E presto sarà con noi, con Radio Loro Italiana.
3: Esatto. E avremo appunto Leclerc e Hamilton, che oggi cercheranno di aggiudicarsi, insomma, in casa il Gran Premio, ma avremo anche la finale delle ragazze di pallavolo.
1: Esatto, stasera in
3: diretta. Hanno conquistato la finale.
4: Allora, io sono particolarmente emozionata perché tu ho giocato a pallavolo per
3: una pallavolista
4: per
3: allora.
4: Tanti anni. Da piccola ho cominciato, quindi ci li ho
3: segui,
4: proprio nel
3: quindi,
4: cuore.
3: Segui
4: sì,
3: le
4: sì.
3: nostre
4: e
3: ragazze.
4: Penso che molto sia delle ragazze il merito, ma moltissimo sia di Velasco.
3: Di Velasco, certo, un sì, grande allenatore.
4: Un grande allenatore, sì. Uno, il migliore, posso dire il migliore.
3: Sì, riesce a motivare. Quindi poi parleremo della tua, del tuo passato.
4: Passato pallavolista.
3: E quindi domenica prossima ci commenterai allora magari anche questa importante finale, quindi tra l'altro stiamo andando benissimo in tantissimi sport, quindi l'Italia è number one un po' dappertutto.
1: Sì, il calcio
4: il calcio lasciamolo un po'
1: da parte,
4: però, esatto.
3: Tranne il calcio, sì, sì.
1: Lì non ci siamo.
4: È anche quello più pagato, ma è una questione di budget probabilmente che fa andare alla testa un po' le cose.
3: Assolutamente. Bene, tra poco appuntamenti, quindi carta e penna, mi raccomando, già abbiamo qualche importante segnalazione, qualche proposta di viaggio, quindi non lasciatevela scappare. Bene, adesso torniamo alla musica.
1: Torniamo alla musica di un brano vecchio, Leo, sì. Un brano che noi mettiamo cosiddetto, diciamo, in frigo, no? Dei brani non così più gettonati, forse un po' dimenticati, ma sempre attuali.
3: Sì, diciamo che noi
1: attuali.
3: Appunto vi proponiamo musica dagli anni 70 ad oggi, tutta la musica che gira, insomma, la trovate qui, quindi anche le chicche, i brani che magari non ascoltate da tempo, quelli che magari vi sbloccano un ricordo.
1: E c'è un interprete che so che a te piace particolarmente, Hélène Segarra.
3: Che è uscita proprio in questi giorni.
1: Ha già
3: giorni,
1: collaborato con tanti artisti
3: e che abbiamo
1: italiani,
3: incontrato.
1: E che abbiamo anche incontrato.
3: Abbiamo incontrato a Ginevra. E tra l'altro Hélène Segarra è un'artista francese con origini italiane, perché il vero nome è Hélène Rizzo. Quindi il papà era italiano ed è una delle più grandi interpreti francesi. E ha duettato anche con la nostra Laura Pausini. Qualche anno fa un grandissimo successo con Andrea Bocelli, e quindi è molto legata all'Italia. E c'è anche un duetto, immagino che tu voglia parlare di questo duetto,
1: esatto,
3: con il nostro Biagio Antonacci.
1: Esattamente, il titolo è in francese, vuoi dirlo te?
3: Conti di Monon.
1: Esatto,
3: qui.
1: Perfetto.
3: Biagio Antonacci, Hélène Segarra.
1: Qui a Radio Loro Italiana, tra poco gli appuntamenti.

0: Bellissima canzone, ecco, francese italiano, Hélène Segarra a Radio Lora Italiana. Ci siamo, quindi gli appuntamenti 9:13 minuti a Radio Lora Italiana. Sapete il nostro indirizzo di posta elettronica se avete appunto degli appuntamenti o siete un'associazione, un'organizzazione di eventi, mandateceli durante la settimana, scriveteci. La miglior cosa è che mandate il volantino della serata oppure una mail scritta con la data, il luogo, l'orario, costi se l'evento ha un costo, e mandatelo a Radio Lora Italiana @hotmail.com.
1: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
0: Eccola qua, mancava la sigla ufficiale per dare inizio agli appuntamenti di oggi.
2: Sì, vi ricordo un appuntamento appunto che era cominciato ad agosto, era cominciato martedì 25 agosto, continua il laboratorio teatrale aperto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del teatro. In un ambiente accogliente e stimolante, i partecipanti potranno sviluppare creatività, consapevolezza e libertà espressiva, imparando a conoscere e a valorizzare le proprie possibilità comunicative. È aperto anche ai bambini, in due sessioni separate si faranno queste lezioni di laboratorio teatrale. La cosa bella è che non è richiesta alcuna esperienza precedente. Il percorso è pensato sia per chi desidera scoprire il teatro, sia per chi vuole appunto approfondire il proprio linguaggio espressivo. Il corso si tiene di martedì per gli adulti e di sabato per i bambini. Costo è 350 per l'intero percorso e 40 per la lezione singola. Il corso si terrà a Zukunftstrasse 3 a Dübendorf, e per informazioni e iscrizioni telefonate alla signora Emma Padoan al numero 076 565 6652.
3: Ripetiamolo:
2: 076 565 6652.
0: Una festa, la festa dell'associazione San Rocco dei Valle Fioritesi all'estero, organizza la festa di San Rocco appunto all'estero, ed è sabato prossimo 12 settembre a Flums, nella Merzweckhalle di Flums. Alle 17 c'è la Santa Messa, poi la processione e poi dopo tutti in sala per la festa culturale con diverse specialità culinarie calabresi, e allieteranno la serata i gruppi Ballamo Unzema e Dario Aloe e la sua ballerina, un grande spettacolo dalle 22 in poi, e diversi balli anche naturalmente. Quindi sono tutti attesi, numerosi ovviamente, alla festa di San Rocco all'estero il 12 di settembre presso la Merzweckhalle Flums dalle 17 in poi. L'entrata è libera, però si può prenotare per i posti, ecco, al seguente numero di telefono 076 540 2181. Ripetiamo anche questo, quindi per la festa di San Rocco all'estero 12 settembre a Flums, 076 540 2181.
2: È un incontro organizzato presso il centro parrocchiale San Francesco in St. Galler Strasse 18 a Winterthur. Sarà il 19 di settembre alle ore 16:30. Questo incontro è patrocinato dal Comitato Cittadino Italiano di Winterthur e dalla Commissione Scolastica dei Genitori Italiani sempre di Winterthur. È un incontro che verte sui dialoghi sulla nuova autorevolezza, come guidare persone senza perdere la relazione. Ci sarà questo incontro dove una riflessione curata dal dottor Giovanni Avvantaggiato, pedagogista, autore del libro Educare senza violenza, guida pratica per genitori ed educatori. E durante l'incontro si rifletterà su come la non violenza possa diventare una risposta concreta alle sfide educative e relazionali del nostro tempo. Modera Giuseppe Ticchio, e tutta la collettività è cordialmente invitata. Quindi 19 settembre a Winterthur.
3: Bene, prima di passare alle proposte, ai viaggi e a quant'altro, abbiamo ancora un brano.
0: un brano di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, un trio formato
3: incredibile
0: improponibile
3: della serie tutti
2: grande novità,
0: esatto,
3: sì, della serie tutti continuano a cantare con tutti
0: con tutti la costiera
3: tra un po' anche noi, ecco,
0: anche noi
2: possiamo provarci.

0: Appuntamenti.
1: 9:21 a Radio Loro Italiana, siamo in mezzo degli appuntamenti, le feste, ed è ci è arrivata un annuncio, sì, una festa.
2: Un'ultima ora
1: proprio.
2: Un'ultima ora ci è stato consegnato questo comunicato, questa segnalazione. È un appuntamento per il sabato 12 settembre a Bülach presso la Evangelische Reformierte Kirchgemeinde. Una serata potrete appunto così ammirare in qualche modo l'esibizione di canti e balli tipici calabresi, quindi provenienti dalla Calabria. Oggi peraltro parleremo di Calabria,
1: proprio in tema.
2: Tra poco ci sarà grigliate, caffè, dessert, eccetera, appunto presso la Evangelische Reformierte Kirchgemeinde di Bülach. L'indirizzo è Grampenweg 5 e l'ingresso è di franchi 30, porte aperte alle ore 19, quindi canti e balli tipici calabresi a Bülach sabato 12. E siamo alle proposte di viaggio. Allora, il circolo culturale Sandro Pertini di Dietikon organizza un viaggio, propone un viaggio per visitare la 96esima fiera del Tartufo Bianco d'Alba dal 6 all'8 novembre. Si parte da Dietikon alle 8 dal parcheggio statale e a Zurigo dal parcheggio autobus alle 8:30. Per ulteriori informazioni chiamare Mario Pingitore allo 044 740 5401, ripeto 044 740 5401. Quindi 96esima fiera del Tartufo Bianco d'Alba con il circolo culturale Sandro Pertini di Dietikon dal 6 all'8 novembre. Sempre il circolo culturale Sandro Pertini di Dietikon propone delle cure termali a Montegrotto Terme, questo dal 18 al 27 ottobre. Il soggiorno e pacchetto di cure costa 1300 franchi a persona, il costo di 1300 franchi a persona, ma si può optare anche soltanto per il soggiorno, e il prezzo del soggiorno è di 1000 franchi, quindi 1300 franchi a persona, soggiorno e pacchetto cure, e solo soggiorno franchi 1000. Per maggiori informazioni chiamare allo 044 740 5401. Questo per quanto riguarda le proposte di viaggio, quindi non abbiamo altro. Fateci pervenire quindi i vostri messaggi e quant'altro, non solo per i messaggi ovviamente. L'indirizzo di posta elettronica è sempre quello, Radio Loro Italiana, @hotmail.com.
1: Esattamente, Leo. E tra poco, adesso teniamo la musica, ma tra poco c'è il tema della settimana.
2: Sì, tra poco c'è il tema della settimana, parleremo di un viaggio di solidarietà che il nostro amico Salvatore Di Concilio appunto effettuato qualche mese fa in Calabria. Parleremo anche di noi, parleremo di Radio Loro Italiana, del fondatore di Radio Loro Italiana Angelo Tinari, e di molto molto altro. Appunto, tra poco, non mancate il tema.
1: Tra pochissimo qui a Radio Loro Italiana. Dunque, prima farei un salto nel passato di nuovo.
2: Sì, facciamo brano. Sempre questi salti temporali,
1: ecco,
2: ovviamente.
1: Un brano che avrai scovato nella tua discografia, nei tuoi archivi, ecco, d'epoca. Diciamo, vabbè, tanta d'epoca no. Micaela, cosa mi dici su Micaela?
2: Ah, Micaela. Sì, Micaela ha partecipato, un po' quelle meteore, no? Ne parliamo spesso,
1: sì,
2: di meteore
1: spuntano,
2: che così
1: e poi
2: spuntano,
1: magari
2: ballano una sola estate, come si suol dire, e poi niente. Ha partecipato al Festival di Sanremo negli anni 90, se non sbaglio, o 2000, no, forse 2000, e con un brano, immagino sia quello del scritto dai Modà.
1: Sì, Splendida Stubita.
2: Sì, da Checco Silvestre dei Modà. E la voce è molto molto particolare, però poi insomma si è persa così e non ha lasciato traccia, però noi ve la proponiamo.
1: Forse nel 2011.
2: Esatto, 2011.
1: Al Festival di Sanremo.
2: Festival di Sanremo, con questo brano che vi proponiamo prima del tema. Micaela.
3: Radio Loro Italiana, accendi la tua domenica.

0: splendida, ecco, stupida Micaela a Radio L'Ora Italiana, le 9:30 esatte in questo istante, quindi linea a Leo Caruso, il suo ospite di oggi, per parlare del tema della settimana che riguarda anche noi di Radio L'Ora Italiana.
1: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
2: Sì, si parla anche di noi quest'oggi nel tema della settimana che di solito appunto vi proponiamo attorno alle 9:30. Io intanto do il benvenuto a un amico di sempre, insomma, di Radio L'Ora Italiana, Salvatore Di Concilio. Buongiorno Salvatore.
3: Buongiorno a voi tutti e a voi tutte. È un piacere ritornare di nuovo un po' con voi a Radio L'Ora Italiana.
2: È un po' che mancavi.
3: È un po' che mancavo,
2: ecco,
3: sì.
2: Ti sei un po' assentato, diciamo, no, è da un po' che non eri qui con noi, perché di solito ti abbiamo spesso ai nostri microfoni. Quando dicevo un amico di Radio L'Ora Italiana, un amico perché da sempre sei, da sempre vicino.
3: La tradizione è da un mare di tempo che ho collaborato con Radio L'Ora, e adesso sono pensionato e ho meno tempo.
2: Hai meno tempo, ovviamente, però insomma ti accogliamo sempre con grande piacere, e soprattutto quest'oggi perché parleremo di un viaggio, che hai fatto insieme a Pino Esposito, che abbiamo anche qui in studio, che sentiremo dopo, che sta riprendendo appunto anche la nostra trasmissione, poi vi spiegheremo anche il motivo. È un viaggio di solidarietà che insieme a Pino appunto avete fatto qualche mese fa, un viaggio molto molto particolare. Intanto, come nasce l'idea di questo viaggio?
3: Io sono stato soltanto uno di coloro che ha partecipato al viaggio, non l'ho organizzato io, però conosco un pochettino la gente che l'ha organizzato e soprattutto l'obiettivo di questo viaggio. E devo premettere qualcosa. Per me che vengo dal sud è molto importante quello che succede nell'agricoltura nel sud, anche per una questione privata, perché adesso ci sono i ragazzi, soprattutto sono uomini, che vengono dall'Africa, che lavorano nell'agricoltura per la raccolta dei pomodori, per la raccolta delle fragole, per la raccolta delle ciliegie, eccetera eccetera. Si parla di circa 500.000. senza di loro,
2: ecco, scusa, però torniamo all'inizio, ecco, sì, perché non abbiamo detto la destinazione di questo viaggio.
3: Aspetta un attimo, perché ci tenevo anche ad esserci,
2: sì,
3: perché il lavoro che fanno questi ragazzi, prima lo faceva mia madre, per esempio, perché nel passato, negli anni 60-70, questi caporali venivano nei piccoli paesi a reclutare le donne, soprattutto per andare a raccogliere le fragole,
2: sì.
3: Siamo stati in diversi posti, abbiamo visitato diversi progetti,
4: tra cui Riace,
2: ecco, diciamo, la destinazione era Riace. Questo
3: Riace era una delle destinazioni molto importante, Riace, perché è Riace con Mimmo Lucano ha fatto qualcosa di importante per il sud e per l'accoglienza. Il sud, come voi sapete, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio L'Ora, in molti paesi del sud sono rimasti vecchi. E questo è un problema. Ci sono case vuote e Mimmo Lucano si è trovato un gruppo di richiedenti l'asilo e ha pensato a una cosa estremamente utile, estremamente interessante. Ha detto: sentite, noi abbiamo le case vuote, non abbiamo giovani, dice, cerchiamo di accoglierli, cerchiamo di aiutarli. Questo fa in modo che abbiamo giovani, abbiamo bambini nelle scuole e si fa in modo che il paese rivive. E questo è un progetto, secondo me, innovativo, molto importante, ma purtroppo a livello politico in Italia sono delle teste di cavolo, ecco, devo proprio dirlo.
4: La cosa importante è che...
2: Devi avvicinarti al microfono.
4: Sì, sono ben esposito, vorrei dire che la cosa importante del progetto Riace è che possa riguardare anche le tantissime lavoratrici oppure i tantissimi lavoratori che sono partiti dal sud, da questi borghi che adesso sono semi abbandonati E oggi abbiamo voluto Salvatore di Concilio perché lui appartiene a questa gente che è partita giovanissima dal sud e poi adesso ha fatto questo viaggio di ritorno da anziano e ha visto questi paesini come sono trasformati. Vorresti dire qualcosa su questa trasformazione dei paesini, Salvatore?
3: I paesi, anche nel mio paese d'origine, nella provincia di Salerno, circa il 70% delle case sono vuote. Questo è un problema. E dall'altra parte abbiamo 500.000 lavoratori che sono venuti dall'Africa, moltissimi, che lavorano nell'agricoltura. E senza di loro appunto l'agricoltura non funzionerebbe. Sono loro che permettono la raccolta dei pomodori, eccetera, eccetera. E Riace, l'esperimento Riace, e adesso so che ci sono anche altri comuni, altri paesi che cercano di realizzare qualcosa di simile, vuole far rivivere questi borghi accogliendo civilmente, socialmente queste persone. Sarebbe un arricchimento.
4: E per te cos'è stato a livello emozionale, soprattutto per te, non in un contesto che possa riguardare gli altri, ma soprattutto per te, partire da ragazzino da questo borgo semi-abbandonato e che sono soprattutto adesso quasi abbandonati, no? Cos'è stato a livello emozionale questo impatto con questo sud per te?
3: Posso dirvi soltanto che nel mio paese d'origine, quando sono andato via io, nel 1968, alla fine del 1968, erano 1300 abitanti, adesso sono 400. Dice qualcosa questo, no?
2: Assolutamente, certo, certo.
3: E ci sono delle belle case, molte case, che vengono quasi regalate e che sono vuote. Ed è un po' triste, noi avevamo la scuola elementare, adesso non c'è più la scuola elementare, cioè, i bambini devono andare in un paese vicino perché li hanno raggruppati. Ma soprattutto quello che è importante è come poter... E Riace è stato questo esperimento, come poter accogliere, come poter far rivivere i borghi, come poter fare in modo che questa gente si senta un pochettino integrata, si senta a casa loro, si senta accettata e soprattutto questa gente, dobbiamo dirlo, senza gli stranieri in Italia, come anche in Svizzera, senza gli stranieri in Svizzera, le assicurazioni sociali, la VS e tutto il resto non funzionerebbero. Questo è un dato di fatto, l'Ips italiana vive e vive soprattutto anche tramite l'apporto dei lavoratori stranieri in Italia. Certo. Questo dobbiamo riconoscerlo per cercare una strada insieme.
2: Ecco, ricordiamo che Mimmo Lucano recentemente, nelle scorse settimane, è stato anche premiato in Versilia per questo suo modello, un patrimonio di tutti, Riace, è stato definito in questo modo. E voi che l'avete incontrato, sappiamo tutti le difficoltà che lui ha avuto, l'opposizione, insomma, un po' contrastato un po' da tutti, ecco, e si pensava che questa esperienza potesse in qualche modo essere d'esempio anche ad altri, per altri borghi italiani, invece così non è stato. Ecco.
3: Scusate, c'è un sì. po' la tosse. Il fatto è quello lì. In Occidente, in Europa e anche in Italia non si vuole accettare una realtà. Invecchiamo, abbiamo bisogno di giovani, questi giovani ci sono e vengono e non vogliamo accettarli, non vogliamo accoglierli. E Riace li ha accolti. Gente come Salvini e gli altri fanno una politica della paura. Dicono i lavoratori stranieri, questi giovani stranieri sono un problema e non sono una ricchezza. Invece Riace e anche noi diciamo, se facciamo una politica intelligente, questi che già sono una ricchezza, perché come ho detto prima, l'agricoltura nel sud Italia importantissima per il paese, senza questi lavoratori stranieri non potrebbe funzionare. Diciamo le cose come stanno. E se per caso noi accettiamo questa realtà e li accogliamo bene, sarebbe un arricchimento per noi, per loro e per l'Europa. Ma purtroppo loro preferiscono, il governo italiano, ma anche una parte importante del governo svizzero, preferisce dire l'emigrazione è un problema. L'emigrazione sicuramente,
2: e non una risorsa.
3: E non una risorsa, giustamente come dici tu. Invece è una risorsa se lo si fa in un modo intelligente, se lo si fa in un modo di accettazione. Ed è questo stata un pochettino anche la storia di Radio Lora, e la storia di Angelo Dinari, la storia di noi del Sud. Quando siamo venuti noi nel Sud, porca miseria, e lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Lora, vi ricordate qual era il problema qui in Svizzera? Eravamo noi italiani che avevamo i coltelli, non volevamo lavorare, tutto il resto. Dopo, all'improvviso, si sono resi conto che la città, la Svizzera, si è sviluppata grazie al nostro lavoro, grazie al nostro impegno. Ve lo immaginate Zurigo senza pizzeria, per esempio? E tutte le strade che si sono fatte, l'università, tutte queste cose, è stato un apporto importantissimo. Però allora, all'inizio di Schwarzenbach, negli anni 70, diceva: gli italiani, gli stranieri sono un problema. E questo è quello che non va bene. Noi dobbiamo dire: abbiamo una situazione e dobbiamo in qualche modo insieme cercare di trovare il modo migliore per poter realizzare una politica dell'accettazione, dell'integrazione, e questo sarebbe nell'interesse di tutti.
2: Ok.
4: E quindi...
2: Un attimo, Pino, se no così non funziona così l'intervista, poi parliamo appunto del resto. Noi ci siamo spesso occupati di immigrazione, ci occupiamo spesso di immigrazione qui in radio, e leggendo le cifre che riguardano proprio la Calabria, diciamo che sono assolutamente allarmanti. Sono cifre che riguardano un po' tutto il meridione, ma pensate che quasi 8 calabresi ogni 1000 partono verso il centro-nord. E la Calabria ha il saldo migratorio più negativo praticamente di tutti. 8 persone ogni 1000 residenti hanno trasferito la propria residenza al centro-nord e il mezzogiorno praticamente perde 45.000 residenti ogni anno. Quindi quando parliamo di immigrati dovremmo anche parlare di nuova immigrazione, mm-hmm. perché si continua, cioè l'esodo continua dal mezzogiorno più di prima. Perché emigravano prima soltanto magari gli expat, i professionisti, adesso emigrano un po' tutti.
3: Questo è sì.
2: Voi che siete stati appunto, siete stati giù e che avete vissuto insomma in prima persona il tutto, ecco, come si reagisce? Ecco, cosa vi hanno detto?
3: Vedete, io sono in una contraddizione. Da una parte è bello vedere questi giovani con le loro famiglie, con i loro bambini nuovi qui a Zurigo, che parlano italiano e inglese, tra di loro spesso anche inglese. Da una parte è bello perché sono giovani, dall'altra parte è triste. Questi ragazzi e le loro famiglie hanno lavorato per farli studiare, hanno lavorato per farli crescere e hanno dovuto abbandonare la loro terra, la loro Calabria, la Campania, sì. le Puglie e tutto il resto. E appunto questa contraddizione, adesso come politico locale dico cosa possiamo fare qui a Zurigo affinché questa gente si senta a casa loro, affinché questa gente possa trovare un asilo nido, possa trovare un appartamento, possa sentirsi a suo agio. E questa dovrebbe essere la politica che si svolge, che si deve realizzare qui in Svizzera, ma che si deve realizzare anche in Italia o in Francia, dappertutto. Il fatto che tanti giovani purtroppo ancora adesso, quando adesso si va nei ristoranti, vedi dei ragazzi ben qualificati che parlano abbastanza bene, è un piacere vederli anche, questo sicuramente, però appunto è dall'altra parte triste. Ed è questo che volevo ribadire. questi ragazzi che partono dalla Siria, che partono dall'Afghanistan, vengono a lavorare in Europa, contribuiscono allo sviluppo dell'Europa, però impoveriscono il loro paese, ed è questo anche un problema. E questi ragazzi calabresi, che purtroppo sono per motivi economici, non soltanto per imparare le lingue, per motivi economici devono partire, da una parte triste che abbandonano la loro terra, la loro casa,
2: sono persone formate,
3: famiglia.
2: Formate.
3: Sono infatti una delle cose che dicevo spesso agli inizi della mia carriera politica qui a Zurigo, diceva: disgraziati, quando voi parlate che siamo noi migranti un problema, dovete sapere che i miei genitori e lo Stato italiano mi ha formato, sono venuto qui in Svizzera, caspita, e ho incominciato a lavorare. La Svizzera non ha pagato un centesimo per la mia formazione e per la mia crescita. Sono certo. Venuto qui, ho incominciato a lavorare e ho pagato le tasse dal primo giorno. Chi ha approfittato? La Svizzera o l'Italia? Ha approfittato la Svizzera, e questo si dovrebbe riconoscere. Quando questi ragazzi di 20-25 anni vengono in Italia e vanno a raccogliere i pomodori, sono già grandi. Già sono un forza lavoro che arricchisce il paese, che arricchisce l'Italia, e che è come noi abbiamo arricchito la Svizzera.
2: E a corredo di quello che dici, i dati proprio sono preoccupanti, perché pensa che tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso complessivamente 150.000 giovani italiani laureati.
3: E che mancano,
2: sì,
3: in Italia poi.
2: Certo. Che impoveriscono il tessuto economico della regione di partenza.
3: Il tessuto economico, ma anche nel mio paese, se per caso vado d'inverno, ci sono soltanto vecchietti. Diciamo, sì, le cose come, sì, stanno, ed è un peccato,
2: certo,
3: perché manca quella coesione sociale. Mancano i bambini, mancano i giovani. E questo, l'emigrazione, appunto, ha questo problema. Noi possiamo soltanto, si parla molto spesso di gestire l'emigrazione. L'emigrazione si può gestire soltanto con l'accettazione, con il riconoscimento. Purtroppo non lo si è fatto in Svizzera, non lo si è fatto in Germania, non lo si è fatto nel nord Italia, ma dobbiamo lavorare in questo senso. Per questo Riace è un esperimento molto molto importante e interessante, nell'interesse di tutte e due le forze, i migranti e anche la popolazione locale.
2: Esatto, e tra poco parleremo anche del nostro Angelo Tinari, anche con Pino Esposito, che sta appunto riprendendo la trasmissione. Facciamo una breve pausa, torniamo tra poco.
0: Sì, facciamo una breve pausa, Leo, con un brano che avete annunciato. Tra poco parliamo di Angelo Tinari, che lui amava tantissimo, perché era uno che la domenica, quando, come oggi per esempio, un tempo bello, sarebbe andato volentieri fuori a fare, sì, la sua solita festa sui prati, una festa sui prati, amava tantissimo. Quindi sentiamo un po'.
2: Ricordando Angelo.
0: Ricordando Angelo, questo brano di Adriano Celentano.

0: Torniamo nuovamente in diretta qui con il tema, questo viaggio di solidarietà che i nostri amici, appunto, Salvatore di Concilio e Pino Esposito hanno realizzato in Calabria, a Riace, ma non solo, anche in altri posti limitrofi. Ecco, si parla anche di noi perché ovviamente in tutto questo Angelo Tinari gioca un ruolo importante. Avete parlato di Angelo Tinari anche a Riace, avete illustrato insomma tutta la sua attività, tutto il suo percorso tra la Calabria e la Svizzera.
1: Senz'altro, soprattutto il mio amico Pino, paesano di Angelo,
0: e che sentiremo tra poco.
1: Che sentirete fra poco. E si tratta di questo: Angelo, come me, come tanti altri, centinaia di migliaia, siamo partiti giovanissimi dal sud per cercare lavoro. Angelo era un attivista, prima dei giovani comunisti. Infatti io l'ho conosciuto quando era ancora nella Figi.
0: Mitica Figi.
1: andava a vendere l'unità e noi ci si incontrava nelle baracche degli stagionali e si parlava di politica, poi si è organizzato, poi la storia della Radio Lora.
0: E sì, si diffondeva il giornale, esatto. Sì.
1: Ed è stato un amico che abbiamo perso troppo presto.
0: Purtroppo.
1: Ed era un attivista. Io mi ricordo ancora, lo chiamavo, Ugo Peters Tinari rispondeva dove lavorava e dice: Salvatore, che dobbiamo fare? E dico: non si potrebbe fare qualcosa, ci incontriamo. E lui sempre molto, molto disponibile, molto presente. E sicuramente è stata una figura mitica, una figura importante qui a Zurigo. E non soltanto a Zurigo, adesso sono felice che anche in Calabria sembra che riconoscono il suo contributo. Per Radio Lora, per Radio Lora Italiana, è stato uno di quelli che ha iniziato.
0: Un precursore,
1: il
0: sicuramente.
1: È stato non solo un amico, ma è stato soprattutto un attivista. Un attivista per una società più giusta,
0: equa.
1: Una società più equa e una società anche più allegra, perché Angelo era anche questo. Ci è mancato molto, sì.
0: Sì, non si potevano volergli bene. Ecco,
1: sì,
0: ecco. Era impossibile non amarlo, non volergli bene. Sì, sì.
1: Io sono contento di averlo conosciuto e di aver, insieme a lui e insieme a tanti altri, fatto in modo che Zurigo è diventata un pochettino più sociale. La politica dell'accoglienza ha diversi padri e diverse madri. E Angelo è sicuramente uno dei padri di questa politica. Abbiamo un governo di centro-sinistra da molto tempo, abbiamo realizzato diverse cose e i migranti, e non soltanto i migranti, anche il popolo zurichese ha approfittato di questo impegno di Angelo e di tanti altri, di noi altri, e anche di Leo. E di questi, direi, amici di Radio
0: Nel nostro Lora. Piccolo proprio.
1: Nel nostro piccolo, sicuramente, però noi nel sud diciamo ogni goccia fa il mare. E sono piccole gocce che hanno permesso di realizzare diversi progetti, ma continuiamo, ecco.
0: Esatto. Ecco, prima di invitare il nostro Pino al microfono, voglio che tu ci ricordi un appuntamento molto importante.
1: Sì, il 20...
0: al quale parteciperai e invitiamo tutti a partecipare.
1: Sì, il 20 di settembre.
0: In questo mese, sì.
1: Sì, domenica. Il 20 settembre si svolgerà di nuovo la corsa contro il razzismo, la 25esima edizione della corsa contro il razzismo. Ci sarà anche una festa alla fine, alla Bäckeranlag, dalle 10 in poi.
0: Qui a
1: Siete
0: Zurigo.
1: Tutti benvenuti. È anche una bella... Anche lì abbiamo iniziato in 4 gatti, eravamo veramente 4 gatti. Adesso ci sono 4, 500, 600 persone, un sacco di giovani, meno giovani come me, e che raccolgono dei fondi per sostenere dei progetti a favore dell'emigrazione. L'anno scorso mi sembra abbiamo raccolto 130.000 franchi che mettiamo a disposizione per la scuola autonoma, per la, l'ufficio dei sans-papiers, dei cosiddetti illegali, e, insomma, si fa sempre qualcosa. Ogni goccia fa il mare.
0: Esatto.
1: Venite il 20, io ci sono e correrò. Ma oddio, correre è un po' esagerato, camminerò.
0: Sì, ti dai un po' da fare, dai, ti sì. muoverai un po', ti muoverai sì, un sì, po'. Sì. Al mattino, diamo al appuntamento mattino, sì, al mattino. Sì.
1: Dalle 10 in poi fino alle 2 più o meno, poi dopo ci sarà una piccola festa perché il 25esimo anniversario è la 25esima corsa che facciamo al Becker & Lack.
0: Benissimo.
1: A Zurigo 4.
0: Ok. Grazie allora al nostro Salvatore Di Concilio. Invito adesso il nostro Pino Esposito, che nel frattempo ha ripreso anche parte della nostra trasmissione. Un attimino, facciamo tutto rigorosamente in diretta. Benvenuto Pino, ti abbiamo già sentito intanto. Dico subito sì. che tu stai preparando, realizzando un film su Angelo Tinari. Ecco.
2: Sì, sì.
0: Diciamo questa, diamo questa informazione importantissima, ecco, stai ultimando questo film che ti ha impegnato molto, ecco, a cui hai dedicato molte risorse.
2: Sì, sì, prima, buongiorno a tutti, prima che Angelo morisse nel 2012, io ho girato questo film insieme a lui, abbiamo girato per 5 anni circa, e quindi è stata una storia che appunto anche negli ultimi mesi di vita di Angelo. E quindi è stata una storia anche a livello emozionale, diciamo che è stato qualcosa che ha colpito tantissimo anche la mia percezione, anche i miei pensieri, delle domande sulla vita, sulla morte, non solo sulle lotte di Angelo. È stato un viaggio molto anche a livello umano, perché l'avete conosciuto tutti, ed Angelo è una persona così umana, una persona che si è battuta per tanti anni per le lotte sociali e per migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici qui a Zurigo. E quindi è una storia intensa, quindi non solo il lavoro che ha fatto Angelo e non solo tutti i ruoli che ha coperto Angelo qui a Zurigo. E quindi se oggi noi delle nuove generazioni di immigrati e di immigrate abbiamo trovato la strada così già fatta, dobbiamo ringraziare appunto queste persone come appunto Angelo Tinari, che ci hanno permesso anche questa facilità di integrarci, perché allora appunto con Angelo era il periodo degli stagionali, era il periodo degli Schwarzenbach, era il periodo in cui non si potevano portare i bambini, e quindi in certo senso è stata una vita dura la lotta, e soprattutto la lotta di Angelo, cioè io credo che la conoscete tutti qua a Zurigo, e io sto facendo questo film che probabilmente uscirà a Zurigo l'anno prossimo al cinema. Ma prima di parlare di Angelo, vorrei 2 minuti prima, perché poi dopo parliamo anche della mia lotta che sto facendo in Calabria, appunto, che venga dedicata uno spazio pubblico, diciamo una strada, una piazza ad Angelo Tinari. E prima di parlare di questo vorrei dire qualcosa di molto importante che Salvatore ha dimenticato. Il nostro viaggio solidale che abbiamo fatto in Sud Italia, no? Appunto che siamo andati a vedere questi borghi semi-abbandonati, dai quali sono partiti tantissimi immigrati e emigrati per venire qua a lavorare in Svizzera. Abbiamo trovato questa condizione veramente anche fatiscente, quasi case abbandonate e tutto il resto, e che grazie a Mimmo Lucano appunto con questo progetto sta cercando di rivalizzare questi borghi semi abbandonati. Di questo ne ha parlato Salvatore, ma io vorrei ricordare che il viaggio che abbiamo fatto, siamo passati anche da Foggia, e a Foggia c'è un progetto molto importante, appunto perché abbiamo parlato dell'immigrazione italiana, adesso parliamo un po' degli immigrati che arrivano in Italia. A Foggia c'è un progetto molto molto importante, e che questo grazie a Ivan Sagnet. Ivan Sagnet praticamente è un ingegnere che si è laureato a Torino, qua in Italia, diciamo, e che è venuto dal Camerun, in un certo senso è venuto per studiare. E nel momento in cui si trova a Torino per studiare, no, ha avuto delle difficoltà economiche per pagare la casa, per pagare l'affitto e tutto il resto. Allora un amico lo convinse ad andare a Foggia a raccogliere i pomodori. Cioè, nel momento in cui si trovava a Foggia, ha visto ghetti, situazioni fatiscenti, sfruttamento, caporalato e tutto il resto. E appunto il caporalato oggi in Italia, come in Svizzera, è un tema molto attuale. E vorrei parlare di questo. Quindi alla fine poi questo Ivan Sagnet, che è il fondatore di No Cap, che il nome sta a No Caporalato, quindi contro lo sfruttamento e contro tutto il resto, tutte le paghe così misere, così, ha fondato questa associazione che si chiama appunto No Cap, No Caporalato. E quindi adesso hanno i ragazzi e le ragazze che arrivano da questi paesi, diciamo come dall'Africa, ma anche dalla Romania, dalla Bulgaria, da questi paesi poveri, vengono qui al sud Italia, da questi paesi dai quali siete partiti voi, no? Cioè questa fatto di concilio e tutto il resto, no? E che fanno questi lavori che ormai gli italiani non vogliono più fare, purtroppo, perché la paga è misera, la paga è 3-4 euro per ora, poi devi pagare il caporale e tutto il resto. E quindi hanno formato questa associazione, si sono messi in proprio per la raccolta del pomodoro e per la produzione. E alla fine questi prodotti in un certo senso sono biologici, sono ottimi, e quindi sono, no, e il progetto No Cap non è solo pomodoro, ma è un progetto che va appunto contro lo sfruttamento, contro il caporalato, contro la criminalità organizzata in Italia e tutto il resto. E quindi se volete appoggiare questo progetto, i prodotti No Cap li potete trovare anche a Zurigo nei negozi biologici.
0: Si possono trovare anche qui,
2: sì,
0: quindi.
2: Si possono trovare anche qui, e si può trovare da Gebana si trova all'Ausstellungstrasse vicino Lima Platz, si può trovare dal negozio biologico Ramp 5 e si può trovare anche online da Ululu. Quindi era importante che io dicessi questo, perché Salvatore l'aveva dimenticato.
0: Certo, importantissimo, anzi invitiamo appunto a sostenere questo progetto No Cap. Ma tu ti stai battendo anche per, tornando ad Angelo Tinari, per far sì che ci sia una strada, un luogo pubblico, sì, sì, dedicato appunto in Calabria alla sua memoria, ecco.
2: Sì, questo è importante, oltre al film che sto girando, per me la lotta più importante è questo, che venga dedicato qualcosa alla memoria di Angelo Tinari, perché appunto io, conoscendolo, avendo girato, e poi lui è della stessa città nella quale sono nato e cresciuto io, Rossano, e quindi e per me è stato come un padre, è stata una persona con la quale in un certo senso io mi sono trovato subito benissimo, e mi ha aiutato anche nei progetti di film, per dire, cioè, per presentare i film, così, cioè, è stata una persona così, e voi sicuramente l'avete conosciuta, D'Angelo, e quindi conoscete di cosa sto parlando. E quindi in un certo senso mi sono impegnato tantissimo in questa campagna, in questa iniziativa di fare il film, che, cioè, per me il film è importante, sì, però quello che in un certo senso è che la memoria di Angelo Tinari non venga dimenticata. Perché ho deciso di fare questo film con Angelo? Perché la storia di Angelo Tinari mi ha appassionato. Cioè, se Angelo fosse stato un accademico, una persona in un certo senso che questi i soldi che salgono sul palco, in un certo senso per essere saccenti così, in un certo senso, no, sicuramente se fosse stato tutto questo non mi sarebbe interessato questa storia, ma a me è interessato questa storia di questa faccia del proletariato, del sottoproletariato calabrese, come una figura di Pasolini, in certo senso con poca scolarizzazione, perché purtroppo è stato costretto a non andare troppo a scuola, perché Angelo è emigrato quando aveva 16 anni, quindi in certo senso qualcuno mi aveva detto a me: Pino, ti puoi immaginare se Angelo avesse studiato? Io subito ho risposto: sicuramente non sarebbe diventato Angelo Tinari. Quindi ricordando l'intelligenza di Angelo, certo, con pochi studi lui anticipava proprio i tempi, aveva fatto così. E questa storia mi ha interessato tantissimo, perché quasi come una figura pasoliniana di un operaio, di una persona che in un certo senso ha trovato delle difficoltà sia in Calabria che sia in Svizzera, è riuscito a riscattare se stessi, è riuscito a riscattare tutti gli altri lavoratori e lavoratrici, cioè, diciamo, che venivano dalla Spagna, dall'Italia. E questa storia mi ha interessato, un operaio con poca scolarizzazione che arriva qua e cambia e cambia proprio veramente, perché noi della nuova generazione di immigrati, diciamo la mia e di altri, veniamo qua in un certo senso che già eravamo all'università oppure abbiamo fatto qualcosa. Eppure se noi abbiamo trovato una strada così molto più facile nel contesto dell'emigrazione, questo lo dobbiamo ad Angelo Tinari, perché allora bisogna ricordare che allora non era così. Allora nel periodo di Angelo c'erano ancora le baracche, c'era ancora lo statuto dello stagionale con Schwarzenbach, e in quel periodo in cui in un certo senso non si potevano portare i bambini, e quindi Angelo ha lottato per tutto questo. E questa Svizzera è migliorata, se oggi la Svizzera è multiculturale e l'Italia qua è un paese in un paese, abbiamo la scuola italiana, abbiamo sindacati italiani,
0: certo.
2: E cioè, questo è tutto non solo ad Angelo Tinari, ma Angelo è stato il leader di quella generazione là, quindi in un certo senso dobbiamo dire grazie a tutte queste persone che hanno migliorato le nostre vite. E quindi, ritornando un po' a che ha aperto un po' questa piccola finestra su Angelo, no? E appunto io sto girando questo film e mi sto battendo appunto nella nostra città natale affinché venga dedicato questo spazio pubblico alla memoria di Angelo Tinari, che tra l'altro loro non conoscono questa storia a Rossano, e per questo io mi sto battendo, perché in un certo senso loro non conoscono questa storia, non conoscono questa storia, in un certo senso io vorrei che loro la conoscessero, perché in un certo senso Angelo è stato anche premiato per questo lavoro sociale. Addirittura nel 2006 l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per tutto questa lotta, per tutto questo questa lotta sociale che fece appunto per migliorare le condizioni dei lavoratori e lavoratrici italiani e spagnoli qua, lui ebbe un premio, cioè lui fu gli fu conferito in un certo senso il titolo di Cavaliere alla Solidarietà Italiana, quindi un altissimo premio per tutto quello che
0: ha fatto.
2: E quindi vorrei che il paese, la sua città natale facesse anche questo, desse un premio
0: che Rossano, ricordiamolo. Va bene, ok. Pino, io ti ringrazio anche per essere intervenuto, per tutto quello che stai facendo, e quindi seguiremo anche ovviamente questo progetto. Intanto diciamo, ribadiamo di seguire e di sostenere il progetto No Cap, che è molto importante, ma anche questo tuo film. Quindi tu ci dirai il prosieguo.
2: Sì, a gennaio dovrebbe uscire al cinema, quindi prima dell'uscita. Oppure potete venire anche voi di Radio Loro a fare delle interviste, va bene?
0: Assolutamente. Grazie
2: a tutti, grazie e buona
0: per
2: giornata.
0: Essere stato con noi, grazie.
3: Radio Loro Italiana, tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

0: che bella vita. Che bella vita, Angelina Mango insieme ad Ariete a Radio Lora Italiana, il nuovo singolo uscito qualche settimana fa. 10:09 a Radio Lora Italiana. In diretta saremo fino alle 11 in diretta con voi.
1: Torna alla rubrica Voci dal Sud. Con noi Michele Siciliano ci porta nel paese dei trulli, Albero Bello.
2: Voci dal Sud. Storie e musiche dal mezzogiorno d'Italia. A cura di Michele Siciliano.
3: Albero Bello è un paese molto interessante da presentare, perché non è soltanto il paese dei trulli. Dietro quell'immagine ci sono storia, architettura, tradizioni contadine, religiosità, gastronomia e un rapporto molto particolare tra abitazioni e territorio. Albero Bello si trova in Puglia, nella Valle d'Itria, nel territorio della città metropolitana di Bari. È circondata da un paesaggio tipicamente pugliese, fatto di ulivi, vigneti, muretti a secco, campagne e masserie. La Valle d'Itria comprende anche località come Locorotondo, Martina Franca, Cisternino e Ostuni. Albero Bello è famosa in tutto il mondo, soprattutto per i suoi trulli, caratteristiche costruzioni in pietra calcarea con il tetto conico. Il trullo è una costruzione realizzata con la tecnica della pietra a secco, cioè senza utilizzare malta o cemento per legare le pietre. Le pareti sono generalmente imbiancate a calce, mentre il caratteristico tetto è formato da pietre calcaree sovrapposte e termina con un pinnacolo decorativo. I trulli potevano essere utilizzati come abitazioni, depositi o ricoveri agricoli. La loro costruzione sfruttava la pietra presente direttamente nel territorio. La storia di Albero Bello è legata alla contea di Conversano e al sistema feudale. L'area era abitata già in epoca molto antica e nel Medioevo si svilupparono insediamenti rurali. La crescita dell'abitato dei trulli aumentò soprattutto a partire dal XVII secolo. Nel 1620 il conte Gian Girolamo Guercio favorì lo sviluppo dell'insediamento con la costruzione di strutture come un forno, un mulino e una locanda. Tra i quartieri tipici abbiamo Rione Monti, ed è probabilmente la zona più conosciuta e fotografata. È caratterizzata da un insieme molto fitto di trulli disposti lungo stradine in salita. Oggi molti trulli ospitano botteghe, negozi di artigianato, ristoranti e attività rivolte ai visitatori. Tra i monumenti da conoscere abbiamo il Trullo Sovrano, uno dei simboli della città e raro esempio di trullo sviluppato su due livelli. La chiesa di Sant'Antonio, edificio religioso dalla caratteristica forma ispirata al trullo. La casa d'amore, importante testimonianza della storia dell'abitato. Il museo del territorio, casa Pezzolla, dedicato alla storia e alla cultura locale. E poi numerosi belvedere dai quali osservare il panorama dei tetti conici. La cultura di Albero Bello nasce soprattutto dalla civiltà contadina pugliese. Per secoli la vita degli abitanti è stata legata alla terra, all'agricoltura e all'allevamento. Tradizionalmente erano fondamentali la coltivazione dell'ulivo, per quindi poi eseguire la produzione di olio extravergine d'oliva, la coltivazione della vite, quindi la produzione del vino, la coltivazione di grano e ortaggi, l'allevamento, la lavorazione artigianale della pietra, la produzione di prodotti alimentari casalinghi. Un elemento particolarmente importante della cultura locale è il muretto a secco, tecnica costruttiva tradizionale utilizzata per delimitare i terreni agricoli e ancora oggi caratteristica del paesaggio pugliese. La cucina di Albero Bello è profondamente legata alla cucina pugliese e alla tradizione contadina. E a proposito di tradizioni culinarie, vi lascio come di consueto alla ricetta domenicale. Spaghetti dei trulli di Albero Bello per 4 persone, 250 g di spaghetti, 300 g di pomodorini ciliegino piccoli, un ciuffo di rucola fresca, la punta di un peperoncino piccante, una cipolla bianca piccola, uno spicchio d'aglio, 3 foglie di alloro, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, formaggio pecorino grattugiato. La ricetta, come sempre, la trovate su internet. Il brano che ho scelto per voi questa domenica è tratta dal canzoniere grecanico salentino e si chiama Lo Giustacofone. A tutti l'auguri di una buona domenica, buon appetito e alla prossima puntata.

0: J-Ax, IPIO, però anche no.
1: Radio L'Ora Italiana, accendi la tua domenica.
0: E speriamo sia accesa da tutti, la domenica, la radio, la radiolina, potete ascoltarci in FM, naturalmente 97.5, in DAB, in Svizzera tedesca, ma anche in Ticino, grazie alle frequenze di R102, il nostro caro Davide Vitale, la nostra radio amica, ecco, R102, che da Chiasso trasmette in DAB e la domenica mattina trasmette il nostro segnale, quindi in Ticino siamo anche sul DAB.

0: in un brano, ecco, che ci ha lasciato un po' così interdetti, ecco, perché era molto particolare. Poi ci siamo accorti che era stato generato dall'intelligenza dalla artificiale.
1: E sarà sempre di più, ci sono già delle agenzie che propongono proprio dei brani.
0: Eh sì, il dibattito è aperto e molti stanno utilizzando anche questa opportunità. Che lascia però molto, molto perplessi. Perché
1: finché sono delle voci, gli spot, un jingle, diciamo, esatto, come viene chiamato nella radio, esatto, è un conto, ma se poi proprio canzoni, musiche. No? Dove nessuno ha scritto, magari il computer prende forse qualcosa da qualcuno,
0: esatto,
1: che ha scritto, però
0: esatto,
1: alla fine.
2: E quindi diminuirà anche il numero degli artisti, perché.
1: C'è quella paura, esatto, lì, infatti è un dibattito aperto.
0: È un dibattito aperto, e quindi ne vedremo delle belle, ecco, perché con l'avanzare di questa dell'intelligenza artificiale, effettivamente. Così siamo proprio in mare aperto, e quindi è proprio un nuovo futuro che non riusciamo,
2: vediamo
0: veramente
2: come verrà regolamentato, vediamo,
0: esatto, sì, noi vi proponiamo in anteprima, insomma, un brano che a noi ha un attimino così colpito, insomma, il testo è un po' tristarello, non è proprio il massimo, però la voce così ci ha fatta bene. Molti ci sono cascati, ho fatto un esperimento con alcune persone e altri si sono resi conto, insomma, che invece era stata prodotta generata artificialmente. Noi ve la proponiamo e lasciamo a voi il giudizio.
2: Ascoltiamola.
0: Sentiamo.

0: generato dall'AI?
1: Esatto.
0: E chi era?
1: Praticamente...
2: una bella voce.
1: Sì, sicuramente. E praticamente l'autore di questo brano ha scritto di fatto il testo e poi ha affidato il resto della produzione, vale a dire voce e musica, ad un programma per chi sviluppa appunto questi brani. Quindi praticamente è un 50-50, un lavoro a metà.
0: Ok, almeno c'è un po' di umanità.
1: L'umano c'è.
0: Mano umana. Esattamente, va bene.
1: Bene, e noi
0: vi
1: abbiamo proposto questa.
0: Certo, l'abbiamo dichiarato ufficialmente.
1: Ecco, così
2: sto meditando se mi piace, se non mi piace.
1: Esatto.
2: Ve lo farò sapere.
1: Lorenza è in meditazione, anche voi, insomma. E la realtà, io francamente sarei abbastanza contrario, voglio dire, continuo a preferire voci umane,
0: anch'io.
1: Voci in carne ed ossa. Che se no davvero qui non so dove arriveremo in qualche modo.
2: Niente.
1: Assolutamente. Però come dire, a livello informativo,
0: certo, anche dei servizi. Poi in tante radio ci sono già le notizie del traffico e il meteo generate dall'AI.
1: Esatto.
0: Cioè dichiarato proprio.
1: Esatto.
0: Il redattore fa altro.
1: Mi stavo chiedendo adesso, lo chiedo anche a Lorenza che è spesso in Italia, se gli annunci nelle stazioni a volte sembrano, mi danno l'idea di
2: l'intelligenza
1: anche
2: artificiale.
1: Lì, però ti chiedo, no?
2: A me al momento sembrano solo... sì, sai come...
0: È una voce unificata però, è sempre uguale.
2: Sì, perché
0: sarà generata da...
2: Io ho notato che sono gli stessi di 10 anni fa.
1: Sempre quelli.
2: Annunci, per cui sono ancora generati da una voce artificiale, però con un'intelligenza probabilmente di 10 anni fa.
1: Penso
2: che non si siano ancora aggiornati.
0: Però erano avanti già.
1: Certo.
2: Ma ricordo la cosa che mi faceva specie era perché alla stazione di Magenta, che noi di lì diciamo Magenta, e invece l'annuncio diceva la stazione di Magenta. Quindi a noi stupiva sempre perché diciamo ma come si dirà sto Magenta?
0: Sì, sì, ti cambia, si sente lì, ma dobbiamo scopriremo, chiederemo alla FS.
1: Esatto, ci informeremo.
0: E anche alla SBB qua in Svizzera. Quello che è sicuro è che la prossima rubrica non è generata con l'AI, ma è una voce umana del nostro Graziano Guerra, che
1: esiste
0: in carne ed ossa. Lui è editore di tuttosprint.ch e collaboratore anche del settimanale oramai online L'Eco, Motori e Mobilità.
3: Motori e mobilità, a cura di Graziano Guerra.
4: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova. Renault Clio 6 Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160. Design deciso, aerodinamica affinata e un sistema ibrido da 160 cavalli. Interni con doppio schermo da 10 pollici e Open Air Link con Google. Il 1.8 benzina lavora con due motori elettrici e il cambio multimode a 15 modalità. Consumi 4,2 litri e 100 km fino all'80% di guida in elettrico in città. La Clio è in listino da 19.900 franchi, la versione Esprit Alpine del test costa 32.750 franchi e con un pieno percorre fino a 1.000 km. In Svizzera la circolazione sulle autostrade aumenta e sul 3% della rete nazionale si percorre il 45% dei chilometri complessivi. Più del 70% del trasporto pesante viaggia sulle strade nazionali e le ore di coda hanno superato quota 68.000. Gli esperti avvertono capacità ormai vicine al limite e serviranno nuove misure di gestione del flusso. Nel paese circolano 6,9 milioni di veicoli, tutti con la loro targa cantonale. Zurigo e Argovia sfiorano il milione, Berna si muove attorno ai 750.000, San Gallo supera i 500.000 e Basilea città è vicina ai 100.000. I cantoni più piccoli come Uri, Glarona e Appenzello restano sotto quota 50.000. Lo segnala il Content Service dell'Associazione Svizzera dei Giornalisti dell'Automobile, che quest'anno festeggia il suo 50°. Lancia corse HF e campione del mondo Team VRC2. La squadra italiana ha vinto il titolo nel primo anno di partecipazione ufficiale al Mondiale Rally FIA, all'11° appuntamento in Paraguay, anche grazie ai due equipaggi ufficiali Russell Arnaud e Gryazin Alexandrov. Alfa Romeo Official Car del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1° al 6 ottobre 2026. Tra i primi tre saloni nautici del ranking mondiale, la manifestazione torna negli spazi del Waterfront di Levante, progettato da Renzo Piano, con sei giornate dedicate all'innovazione, al design e alla passione per il mare. In Svizzera la nuova ID.Polo è partita forte. Dal 29 aprile già più di 600 contratti firmati. In listino da 24.900 franchi, la compatta elettrica offre autonomie utili e tecnologie moderne. Test drive presso i concessionari Volkswagen. Nuovo Lexus NX, design più sportivo, cockpit digitale e nuova tecnologia ibrida. Il plug-in ibrido ora supera i 100 km in elettrico. Debutta il sistema che personalizza luce, clima e fragranze. In Europa dal 2027. Range Rover Electric inaugura una nuova era con due motori fino a 550 cavalli e circa 600 km di autonomia WLTP. La batteria da 118,5 kWh con tecnologia a 800 V ricarica dal 10 all'80% in 22 minuti. In listino in Svizzera da 159.600 franchi. Renault Trafic e Tech Electric debutterà al Salone dei Trasporti di Hannover IAA 2026. Nella Halle 13 la gamma Pro Plus di Renault esporrà 12 veicoli commerciali e svelerà la strategia LCV del marchio nella conferenza del 14 settembre. Skoda Peak segna un record 936 km con una sola ricarica, da Mleda a Boleslav ai Paesi Bassi, con un consumo medio di 9,2 kWh ogni 100 km. Il grande SUV elettrico a 7 posti è ora pronto ad arrivare ai primi clienti. Mondo Moto. Moto Guzzi ha aperto a Mandello dell'Ario la sua nuova casa, stabilimento rinnovato, museo da 3.000 metri quadrati e spazi pubblici che uniscono tecnologia, storia e design. Un progetto da oltre 50 milioni di euro che porta la produzione a più di 30.000 moto l'anno. Andrea Iannone ha firmato un weekend perfetto ad Aragona, vincendo entrambe le gare del quinto round della FIM Harley-Davidson Bugger World Cup 2026 e diventando il primo pilota nella storia del campionato a conquistare due successi nello stesso appuntamento. Radio Giornale delle Meraviglie, il Giovagiro, l'avventura su due ruote che sta portando giovanotti attraverso l'Italia tra musica, incontri e racconti, si concluderà al Circo Massimo di Roma con due grandi eventi il 12 e il 13 settembre. Il giro percorre strade secondarie per favorire gli incontri e la scoperta del territorio a ritmo di musica ed emozioni. Ad accompagnare l'artista in questa avventura due Fiat. Grande Panda, ammiraglio ufficiale del giro, e Ulisse per il supporto logistico della carovana. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco, da 60 anni storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
3: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.

0: solo musica con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: E con Lorenza Ferri con noi ancora in studio, sempre qua.
2: Siamo qua.
1: Ultima mezz'oretta, anzi 25 minuti insieme per parlare di novità, di cinema e dell'Oktoberfest italiano che ci sarà a Birra il 18 settembre. Tra poco tutte le informazioni, ma direi di partire subito, Leo, con una disco novità che è arrivata pochi giorni fa.
3: È uscito un nuovo lavoro per quanto riguarda Malika Ayan, che abbiamo appunto apprezzato con la canzone Animali Notturni al Festival, l'ultimo festival di Sanremo, e appunto ad anticipare in qualche modo, a inaugurare questo album, c'è questo singolo accompagnato anche da un bel video, Detto Tra Noi, che vi proponiamo in assoluta anteprima qui a Radio L'Ora Italiana.
4: Malika Ayan. Non solo musica, disco novità.

0: Malika Ayan, Radio Lora Italiana, con Detto Tra Noi. E Detto Tra Noi, il 18 settembre 19 ci sarà l'Oktoberfest all'italiana organizzata da Olé Amici. Venerdì 18, e qui ne abbiamo parlato domenica scorsa, la serata è gratuita e ci sarà ospite Gigi Soriani e un DJ set d'eccezione. E un street food festival. Lo street food festival continua poi anche sabato, ovviamente lì è fuori, ma dentro la serata poi all'interno della Merzweckhalle di Niedermatt ci sarà Dance Tarantella, una folk elettronica dall'Italia per la prima volta in Svizzera, e poi anche sul palco altri artisti venuti dall'Italia. Sabato quindi 19 settembre dalle 11 in poi tutta la notte fino alle 4, appunto, con Dance Tarantella. Lo spettacolo di Dance Tarantella sarà alle 21:30. Ringraziamo e salutiamo gli amici di Olé Amici, appunto l'organizzatore di questo evento, e tutte le informazioni e la prevendita per i biglietti li trovate su eventfrog.ch. Ripeto quindi eventfrog.ch. 10:40, Radio Lora Italiana, non solo musica, e parliamo della grande...
1: Di lei.
0: Di lei, ecco, basta dire di lei.
1: Parliamo di Laura.
0: Parliamo di Laura Pausini.
1: Allora, è uscito il nuovo singolo, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Il brano è, come sapete, una reinterpretazione di una canzone di Raff del 1991 e fa parte dell'album Io canto 2. E a poche settimane dall'inizio del tour italiano ma anche europeo, Io canto World Tour 2026-27, quest'oggi ci sarà un appuntamento speciale proprio con Laura Pausini, perché sarà la protagonista musicale del Gran Premio di Formula 1 di Monza, per quella che sarà la sua prima esibizione live dopo il tour americano e la partecipazione ai mondiali FIFA, dove ricorderete si è esibita insieme a Nicole Scherzinger e a Robbie Williams.
0: E Laura sarà a Zurigo il 15 di ottobre al Hallenstadion di Zurigo, il suo concerto della Svizzera tedesca, e poi replicherà domenica 1 novembre a Ginevra, ticketcorner.ch. e la nostra Laura Nazionale sarà anche ospite da diverse interviste in questi giorni, e non poteva mancare l'appuntamento con Radio Lora Italiana. Quindi
1: certo,
0: l'avremo non in carne ed ossa, ma no, sarà collegata da qualche parte nel mondo, ma presto avremo quindi Laura Pausini ospite nella nostra trasmissione. E se abbiamo parlato di Laura Pausini, prima di ascoltare il brano c'è un'altra Laura, non è lei però?
2: Sì, a proposito di Laura, però questa è Laura da Zurigo, la nostra carissima ascoltatrice, che ci scrive un messaggio WhatsApp. Il messaggio cita queste parole: che ci ascolta mentre prepara il pranzo, è diventato un piccolo rito di fine settimana ed è con noi, ci augura buona domenica a tutti.
0: L'invito,
2: grazie Laura.
0: L'invito a pranzo no, però ancora.
2: L'invito a pranzo non ancora, ma magari ci sta ascoltando.
0: Grazie, ripetiamo il numero, avete ancora tempo per mandare i vostri messaggi scritti o vocali.
2: Sì, continuate a scriverci oppure appunto a mandarci i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp 077 501 0714.
1: Ed eccola qui Laura.
0: E questo è l'originale,
1: eh? Sì, sì. 1991,
0: esatto.
1: Raff.
0: E adesso quello nuovo di Laura Pausini.
3: Non solo musica, disco novità.
4: Ciao, sono Laura Pausini e sono qui con Bruno e Leo su Radio Lora Italiana a Non

0: Laura Pausini, quindi presto anche ai microfoni di Radio L'Ora Italiana il 15 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo.
1: E parliamo di cinema.
0: Andiamo al cinema.
1: Parliamo di cinema e ancora in programmazione nelle sale cinematografiche qui della Svizzera tedesca. Il film diretto da Gabriele Salvatores, Napoli, New York del 2024. Brevemente la trama: nell'immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte si imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina. Pluripremiato in Italia, Napoli, New York, vede protagonista Pierfrancesco Favino insieme a De Alanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati.
2: Che cosa pure con noi che abbiamo ballato?
3: Che cosa per me?
4: Oh, ma te ne vuoi? In sti casi sono miei!
5: I tieni i genitori?
2: No.
5: Nessun altro?
2: Mia sorella. Ma sta a New York.
6: Dottor, come volete fa? Gus?
7: No.
6: You understand?
7: You understand? I understand.
6: Carmine.
7: George.
6: Guarda, Celesti, capisci qua? Sul tempo tu.
8: I clandestini manca a voi.
2: Andiamo all'America, Carmine. Andiamo a New York, Daniese.
1: Napoli, New York, quindi del 2024, è in programmazione a San Gallo, al Kinoch Cinema in der Locremise, qui a Zurigo, all'Arthouse Movie, ma anche nella Svizzera francese, tra l'altro, e nel Canton Argovia. Il film potete appunto vederlo a Muri, presso il cinema Mansard. Ecco, queste sono le location, sono appunto i cinema che trasmettono, che appunto proiettano questo film, Napoli, New York, di Gabriele Salvatores.
0: E c'è un altro film italiano che arriverà presto nelle sale, il 17 settembre, ma ci sarà una proiezione proprio per chi ama questo film, 5 secondi, Paolo Virzì. E Virzì torna a raccontare l'animo umano con il suo sguardo ironico e sensibile, un film con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, alcuni nomi, ecco, e tanti altri. Al cinema nella Svizzera tedesca dal 17 settembre, come detto, ne parleremo domenica prossima.
1: Sì, sì.
0: E c'è però questa proiezione speciale, un lunch kino, ecco, a pranzo praticamente, il 10 di settembre, quindi in settimana. 10 settembre all'Art House Le Paris, alla Gottfried Kellerstrasse 7 di Zurigo, con il patrocinio dell'Istituto di Cultura Italiana di Zurigo. Quindi 5 secondi il 10 settembre in pre-proiezione speciale e poi nelle sale nella Svizzera tedesca dal 17 di settembre.
1: Buon cinema italiano, quel poco che c'è, a voi tutti.
9: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio L'Ora Italiana.
0: Altro disco novità, arriva Ernia con Dedica.
9: Non solo musica, disco novità.

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: La dedica di Ernia, si chiama così, il nuovo singolo che vi abbiamo proposto alle 10.53. Andiamo verso la fine. Vi ricordo allora Laura Pausini, 15 ottobre l'abbiamo detto a Zurigo, ma c'è un concerto prima a Zurigo al Moods, venerdì 18 settembre alle 20.30. Paolo Fresu e Rita Morcotulli su moods.ch, scritto Moods con due O, M-O-D-S, trovate i biglietti in prevendita. Poi c'è Gianni Morandi il 4 ottobre a Locarno e poi il 17 settembre appuntamento con la musica neomelodica a Zurigo con Tony Colombo.
2: Sei bellissima, solo adesso riesco a dirti sei bellissima.
1: Sabato 17 ottobre Spiergarten di Zurigo, prevendita su stileitaliano.events, quindi questo è il sito della prevendita per Tony Colombo.
2: Sei bellissima.
1: Ma ne parleremo, a ottobre c'è pure Nino D'Angelo.
3: C'è tanta roba, c'è tanta roba in ottobre.
1: E Fiorella Mannoia, ma a Lugano.
3: A Lugano, sì. Fiorella, sì. E intanto pare certa la presenza dei Maneskin a Sanremo 2027, perché lo stesso De Martino, il direttore, il neo direttore artistico e conduttore del prossimo festival, appunto lo ha confermato a Sorrisi e Canzoni TV. Ricordiamo la vittoria a Sanremo del 21 con Zitti e Buoni e poi ovviamente il trionfo all'Eurovision Song Contest, quindi reunion per sì, i Maneskin
1: per
3: vedremo.
1: Sanremo, vedremo. E si vedremo. Parla anche in co-conduzione Dua Lipa, ma è solo un nome che
3: per
1: è
3: una
1: in
3: serata,
1: questi giorni
3: pare,
1: per una serata
3: ecco.
1: Ancora arriveranno a pillole queste informazioni sicuramente.
3: Sì, sì.
1: Allora 55, ancora un appunto, due auguri che ci sono giunti.
3: Sì.
1: Alessandro Pace, che conosciamo bene,
3: certo.
1: auguri Alessandro, nostro amico di Radio Lora Italiana, e un augurio che va anche per un compleanno a Dieticon a Francesco Giunta, quindi Franco Giunta. Tanti tanti auguri anche a lui. Domenica prossima che faremo? Faremo la trasmissione come sempre?
3: Beh certo,
1: tema
3: sicuramente.
1: Ci siamo.
3: Scriveteci, aspettiamo le vostre mail. Lorenza ricordiamo.
1: Ci dà tutti
4: mail,
1: i dati.
4: Eccoci qua, l'indirizzo mail radioloraitaliana@hotmail.com.
1: Benissimo.
4: Questa email è sempre
1: attiva. Questa è sempre attiva, 24 ore su 24.
4: Prendetevi tempo per scriverci un bel messaggio.
1: Assolutamente. E guardiamo se c'è qualche ultima ora prima
3: sì,
1: di salutarci.
3: Sì.
1: C'è la lite di coppia che è degenerata a Basilea Campagna. Stamattina abbiamo data come notizia lancio come un'ultima ora. Un uomo è stato ferito con un coltello e una donna arrestata. E il quarantenne ferito è stato trasportato in ospedale. Più tardi la polizia darà delle informazioni. Ecco, non si sa ancora come sia successo. Mi pare una lite di coppia.
3: Sì, scoppiano alla grande ormai, ecco. Un continuo lite continuo, assolutamente. Domenica prossima sarà con noi anche Christian Gentili, una reunion in qualche modo, perché lo abbiamo pochissimo per i suoi impegni, ovviamente riesce a essere poco qui in radio, ma insomma lo accogliamo sempre con grande gioia e piacere. Quindi sarà Christian Gentili con noi per una nuova puntata. Lorenza tornerà prestissimo, ma è sempre con noi anche dietro le quinte.
4: Sì, domenica mi assenterò.
3: Sì.
1: Bene.
3: Benissimo.
1: Grazie. C'è il Knabenschissen, forse vai alla grande festa di Zurigo. No, non
3: okay.
1: Ci va. Lorenza. Quindi,
3: allora, non ci resta
1: niente,
3: che salutarvi.
1: Lorenza Ferri, grazie.
3: Grazie Lorenza.
4: Grazie a voi.
3: Grazie
4: sempre
3: a voi.
4: È bello
3: che
4: sapere che ci siete ad ascoltarci, cari assolutamente. E grazie a Leo e a Bruno.
1: Grazie da Leo Caruso.
3: Una buona domenica anche
1: e
3: da Bruno Indelicato. Vi aspettiamo domenica prossima.
1: Grazie.
3: Ciao,
1: chiudiamo con una fuga d'amore, ecco.
3: Sì.
1: No, tra noi. No, tra noi c'è anche un altro amore. C'è quella di Sal Da Vinci, l'ultimo
3: singolo.
1: Ciao
3: a tutti.
1: Ciao ciao ciao. Buona domenica.
4: Buona domenica.
5: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
6: Non solo musica. Novità.
7: Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori di Radio Lora Italiana dal vostro amico Sal Da Vinci.